0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: 1, 2,

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 3:01.
0: Radio Italia 1.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: cacca che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: vacanze!
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa.

0: Radio Italia 1.
1: A volte mi sembra un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Dimmi dai rivolti pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: domenica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Italia 1.

0: soli.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 8:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Nuova drammatica escalation in Medio Oriente, pesanti raid israeliani alla periferia di Beirut e si rilancia il fuoco incrociato tra Israele e Iran su Tel Aviv, anche un missile dallo Yemen. Sentiamo subito da Daniela Ubaldi.
3: Nuova fiammata nel conflitto in Medio Oriente, la domenica ad alta tensione si è aperta con un attentato terroristico compiuto da un cittadino arabo-israeliano a nord di Tel Aviv. Una persona uccisa, 5 feriti a colpi d'arma da fuoco prima che l'attentatore fosse ucciso. Intanto si alzava il livello di conflitto anche in Libano, dove continua la pesante campagna militare israeliana che interessa il sud. Hezbollah ha lanciato altri razzi ed è stata bombardata nelle ultime ore la periferia meridionale di Beirut, distrutte infrastrutture nel quartiere di Dayeh. Immediata la reazione di Teheran, che promette una risposta dolorosa. Riprende il lancio di missili tra Tel Aviv e Teheran. Dall'Iran 4 ondate, 10 missili, tutti intercettati, fa sapere Israele, dove nella notte Netanyahu convoca un vertice urgente sulla sicurezza. L'IDF informa che a Teheran sono stati colpiti obiettivi militari e intercetta anche un missile lanciato dallo Yemen. Intanto Trump telefona a Netanyahu chiedendo di frenare sulla reazione perché siamo vicini ad un accordo. Secondo Axios, il premier israeliano ha reagito, ma alla fine ha quasi accettato di fare un passo indietro.
2: Dopo il passo indietro di Donald Trump dai negoziati sull'Ucraina, i vertici di Regno Unito, Francia e Germania si sono riuniti a Londra con Zelensky, esprimendo sostegno a un dialogo diretto tra Kiev e Mosca, ribadendo il supporto militare all'Ucraina e il congelamento dei fondi russi fino al risarcimento dei danni di guerra, e indicando negoziati sulla base dell'attuale linea del fronte. Non cederemo il Donbass, precisa il presidente ucraino, sottolineando l'importanza di un ruolo dell'Europa. Ora lo sport continua il dominio di Kimi Antonelli nel mondiale di Formula 1. A Monte Carlo il bolognese della Mercedes vince una gara piena di colpi di scena. Per il tennis, il sogno parigino di Flavio Covolli sfuma in finale contro Zverev. Gerardo De Vivo.
4: Un secondo posto e 5 vittorie di fila in 6 gare stagionali, aggettivi finiti per Kimi Antonelli. Domina il circus senza tentennamenti. La conferma, che non serviva, arriva dalle strade del Principato. Dopo la polla acciuffata per pochi millesimi, il bolognese della Mercedes vince un gran premio dominato dall'inizio alla fine. Mentre gli altri accumulano penalità ed errori, lui vola leggero verso la 5ª vittoria consecutiva. Un dominio talmente smaccato da spingere il team a dirgli via radio: non abbiamo bisogno di spingere così. Alle sue spalle la Ferrari di Hamilton e la Red Bull di Ajar. Charles Leclerc, in quel momento terzo, a 12 giri dalla fine finisce la sua corsa contro una barriera. Bandiera rossa, seconda partenza, non cambia il risultato. Antonelli allunga in vetta la classifica piloti a più 66 su Hamilton. Nella domenica tricolore merita applausi Flavio Covolli, che si ferma a un passo dal sogno a Roland Garros. In una finale combattuta per oltre 4 ore e 5 set, il romano perde con Sascha Zverev. 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 per il tedesco, che vince il suo primo slam. Covolli entra nella top 10 al 10° posto.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi, una vita fa eravamo noi e forse io

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno e buon lunedì 8 giugno a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura invitiamo alla prudenza sull'A4 Torino-Milano per un incidente in corrispondenza dello svincolo Chivasso-Ovest verso Torino. Restiamo in A4 dove per lavori troviamo code tra Novara-Ovest e Novara-Est verso Milano. Ci occupiamo quindi della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza e tra Drosso e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Sulla A21 Torino-Piacenza si rallenta a causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sulla A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia verso Genova. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia 1, ora esatta.
2: Sono le 9:02.
1: Radio Italia 1. Le notizie.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Possiamo bloccare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb? Così il consigliere della guida suprema per gli affari internazionali Velayati concretizza da Teheran la minaccia relativa alla porta d'accesso del Mar Rosso, dove giocano un ruolo importante le forze alleate. Nello Yemen, il primo anello della catena di risposta iraniana si è attivato ieri dopo la follia del regime sionista a Beirut e la chiara violazione del cessate il fuoco, le dichiarazioni di Velayati. Sirene per un attacco dallo Yemen sono risuonate dopo mesi a Tel Aviv, mentre un'ondata di missili iraniani veniva neutralizzata. Nella notte Netanyahu, che ha riunito urgentemente il gabinetto di sicurezza e ha sentito anche Trump, il presidente americano, avrebbe chiesto di frenare l'attacco a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. Colpiti comunque oltre la capitale altri centri iraniani. Le forze di difesa israeliane confermano di aver lanciato attacchi aerei contro impianti petrolchimici iraniani nel sud-ovest del paese. Per sedersi a un tavolo i trattativi russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro. All'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky, i tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte, e Zelensky ha sottolineato l'importanza della presenza negoziale dell'Europa, ribadendo peraltro: non cederemo il Donbass. La visita apostolica del Papa in Spagna, visibilmente commosso ieri Leone XIV al termine della processione del Corpus Domini da lui guidata per le strade di Madrid dopo la messa in Plaza de Cibeles, alla presenza di oltre 1 milione di persone. Tra i vari appuntamenti di oggi, l'intervento atteso alle 10:30 al Parlamento spagnolo, prima volta per un pontefice, domani il trasferimento a Barcellona. Dopo 39 vittorie consecutive e 2 anni di imbattibilità, l'Ital Volley femminile perde una partita. Azzurre sconfitte 3-2 del Brasile nel match che ha chiuso il primo fine settimana di Nations League. Si torna in campo dal 17 al 21 giugno nelle Filippine per il secondo weekend di gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: il Pomponi. Buongiorno, buon lunedì, inizia l'appuntamento del mattino con tante notizie di gossip e non solo. Allora parleremo dell'amicizia interrotta tra Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti. Nessun spiraglio per l'amicizia, la nostra amicizia, dice Tommaso Zorzi. E poi ci sono alcuni commenti proprio appunto sul matrimonio di Aurora. Parleremo di Jennifer Lopez che si presenta senza trucco nella vasca da bagno. Lei dice: questo è il mio rituale per una pelle wow. Torneremo a parlare di notizie che riguardano il mondo della televisione e poi Rose Byrne è diventata mamma, nato a New York il figlio. Insomma, tutto questo e tanto altro insieme alle vostre scelte musicali al 347 049 31 31.
2: Radio Italia 1.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Allora, ne avevamo già parlato di questa notizia, la parola fine all'amicizia con Aurora Ramazzotti, arrivata direttamente da Tommaso Zorzi, questa volta un legame nato nel 2014 tra i banchi di scuola, è diventato fortissimo nel tempo, tanto che l'influencer aveva scelto proprio lei e la madre Michelle Hunziker per fare coming out da adolescente, ma dopo anni di confidenze e momenti condivisi, le strade dei due ex migliori amici si sono separate per sempre e quindi adesso arriva proprio appunto quello che ha raccontato appunto Tommaso Zorzi. A riparlarne è stato proprio il diretto interessato, ospite di Giulia Salemi nel podcast Non lo faccio per moda, confermando che la rottura è ormai insanabile, ci sono amicizie che si possono chiudere e a me è successo con Aurora, mi dispiace, una persona alla quale ho voluto genuinamente bene, non le ho mai fatto del male, non voglio dire che lei ne abbia fatto a me, insomma parlo per me, ormai è un rapporto chiuso e credo anche che non ci sia spiraglio di riapertura, ma va bene. Poi parlando del matrimonio lui ha detto, ecco, sono contento per lei, quindi a questo punto le parole di Tommaso Zorzi fanno capire che ormai la loro amicizia si è conclusa, è finita per sempre.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

0: visibili in tutti i futuri possibili.
1: Allora parliamo della carriera di Jean Yaman, è in completa ascesa. L'attore turco è stato al Taormina Film Festival, che naturalmente lo vedrà premiato l'11 giugno per ricevere un prestigioso premio, ma nel frattempo è volato anche a Napoli al Teatro San Carlo, dove si è tenuta la cerimonia di premiazione dei Nastri d'Argento per le serie, ricevendo il premio come protagonista internazionale per Sandokan, la serie TV che ha riportato sul piccolo schermo la leggendaria tigre della Malesia, nata dalla penna di Emilio Salgari. È stata un grandissimo successo, con una distribuzione internazionale che ha premiato l'attore turco e il cast stellare che l'ha accompagnato, nel quale figurano anche Alessandro Preziosi e l'attore britannico Ed Westwick. In questo periodo naturalmente sta ottenendo ancora grande successo Jean Yaman, anche per alcune partecipazioni televisive in altre nazioni.
2: Radio Italia 1.

0: più.
1: Ernia con Berlino. Allora parliamo del Festival di Sanremo, già è al lavoro Stefano De Martino, ci sono le immagini che sono, sono state anche diffuse attraverso i social di lui che è al lavoro con molta semplicità, utilizzando dei fogli A4 stampati in casa e Vasco Rossi in sottofondo con Vita Spericolata, e poi l'annuncio ufficiale delle date del Festival di Sanremo 2027. La kermesse tornerà nella sua collocazione classica di inizio anno, andando in scena da martedì 16 a sabato 20 febbraio 2027.

0: Irama con Cavana, e abbiamo il messaggio audio della Lella. Ciao Lella, buongiorno.
1: Buongiorno. Da Lucio del mio cuore, buon inizio settimana.
0: Grazie.
1: Oggi ci ascoltiamo Piazza San Marco di Marco Mengoni e Annalisa.
0: Va bene.
1: Ti auguro una bella giornata, speriamo non sia troppo calda. Ti stringo tanto e forte. Oggi ti ascolto, domani ti aspetto. Baci infiniti.
0: Grazie.
1: Dai, Lucio del mio cuore.
0: Un bacione. E allora facciamo così: un aggiornamento sulla situazione traffico in Piemonte, poi Annalisa e Marco Mengoni con Piazza San Marco.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. In apertura ci occupiamo della tangenziale di Torino, dove troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Brugherio in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Rallentamenti per traffico intenso anche sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo code per lavori tra Novara Ovest e Novara Est verso Milano. Sempre per lavori sull'A21 Torino-Piacenza, troviamo rallentamenti tra Alessandria Est e Alessandria Ovest per i veicoli in direzione Torino. Infine sull'A7 Milano-Genova segnaliamo code per un veicolo in fiamme tra Vignole Borbera e Roncoscrivia verso Genova. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Radio Italia 1.

Allora, nell'intervista andata in onda Verissimo con ospite Cristiano Malgioglio, hanno parlato anche del suo rapporto con Onur, un ragazzo di origini turche al quale è legato da circa 5 anni e con il quale sembra che presto possa convolare a nozze. Addirittura c'è un mese scelto, il mese di novembre, ma non si sa di che anno, e quindi per il momento lui ha raccontato che Onur è una persona meravigliosa, è un amico vero, un grandissimo amico, l'importante è quello nella vita. E poi ovvio, certo, è importante anche tutto il resto, ma il fatto è che tra loro due ci sia questo tipo di rapporto, quindi è sicuramente, no, un'occasione per far capire che si può stare bene anche senza matrimonio. E poi naturalmente, se tutto ciò avverrà, sicuramente il mondo del gossip ne parlerà.

Allora parliamo, no, della bellezza, non solo della Formula 1, perché stiamo per parlare di Kim Kardashian. L'arrivo al Gran Premio di Monaco, Monte Carlo, a bordo di uno yacht ha catalizzato l'attenzione di tutti nei box di Formula 1, con un look sensuale, body in pizzo nero trasparente abbinato a jeans blu a vita alta e occhiali scuri. La compagna di Lewis Hamilton ha seguito dal vivo le prove indossando anche le cuffie Ferrari. Quindi queste immagini hanno catalizzato l'attenzione di tutti e soprattutto naturalmente anche l'arrivo a bordo di questo yacht e poi anche l'outfit per seguire il Gran Premio di Formula 1.

Allora, in molti ci facciamo questa domanda, vero? E adesso ve la espongo la domanda. Allora, come fa Jennifer Lopez a mantenersi così giovane? Ricordiamo, Lola Menegato ha 57 anni, energia da vendere. E allora, lei conduce una vita con uno stile appunto sano, una dieta ferrea, allenamenti rigorosi, ma non solo, anche il suo rituale di skin care finito sotto la lente di ingrandimento include le pratiche prima di andare a letto, cioè praticamente la skin care che va tanto di moda, lo vediamo sui social, fa parte anche della routine di Jennifer Lopez. Ma una cosa fondamentale, attenzione, è il riposo notturno. J-Lo ha più volte dichiarato infatti che il riposo notturno è tra i suoi primi potenti alleati di bellezza, ecco, e quindi bisogna riposarsi oltre che fare appunto dei trattamenti come la skin care e utilizzare delle creme idratanti particolari per le pelli mature.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 10.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In piena escalation, lo scontro tra Iran e Israele dopo lo scambio di missili innescato dal bombardamento israeliano alla periferia di Beirut. Allarme per una nuova ondata di missili iraniani nel centro e nord di Israele. L'IDF invita la popolazione a mettersi al riparo. Intanto gli Houthi rivendicano il missile contro Tel Aviv lanciato dallo Yemen, ma soprattutto dichiarano interdetto alle navi israeliane e degli affiliati il passaggio nel Mar Rosso. Possiamo controllare oltre Hormuz anche lo stretto di Bab al-Mandeb, ha fatto sapere Teheran poco prima. Netanyahu, dal canto suo, ha convocato un vertice sulla sicurezza e ha sentito Trump. Il presidente americano avrebbe chiesto di frenare la risposta a Teheran, con cui sarebbe vicino un accordo. L'esercito israeliano ha confermato di aver colpito obiettivi militari e impianti petrolchimici in Iran e i Pasdaran al contempo hanno rivendicato un attacco a due basi militari aeree in Israele. Il riacutizzarsi della crisi medio orientale ricade sui mercati per lo più in rosso in Asia e nelle aperture europee. Piazza Affari in avvio limita le perdite ad alcuni decimi, ma lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni di petrolio tornano a impennarsi verso i $100 al barile. OPAS di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi. Il controvalore complessivo massimo dell'offerta in caso di integrale adesione sarà di circa 30,6 miliardi di euro, si legge nella nota. A completare la strategia che ha portato all'OPAS, Unipol ha sottoscritto un accordo con Intesa San Paolo per l'acquisizione di una banca composta 635 filiali di MPS. Moto mondiale, Marc Marquez su Ducati domina il weekend del Gran Premio d'Ungheria, vittoria della sprint, pole position, vittoria nella gara lunga, sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto anche altri tre piloti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Allora, ha scelto la sobrietà, Rose Villain, nessun servizio fotografico, nessun annuncio in grande stile, solo una frase, una data e l'emozione di un momento destinato a cambiare tutto. Rose Villain ha scelto la semplicità per condividere con i suoi fan la nascita del suo primo figlio. La cantante milanese, tra le protagoniste più amate della nuova scena pop italiana, ha affidato a Instagram il racconto di un giorno speciale. In una storia pubblicata sul suo profilo ha scritto: mai stata così felice, accompagnando le parole con un cuore nero e alcuni dettagli che hanno subito catturato l'attenzione dei follower. Il piccolo è nato il 2 giugno a New York alle 22:48 e si chiama Francis Knai Ferrara, e quindi ecco, il popolo, il intero popolo l'ha scoperto attraverso i social.
1: Radio Italia 1.

0: allora Michelle Hunziker è pronta a tornare in TV con Super Karaoke, uno dei programmi musicali più amati dal pubblico italiano. Il celebre format musicale tornerà su Canale 5 con due prime serate evento in programma proprio oggi, l'8 e poi il 10 giugno, tra grandi successi della musica italiana, sfide canore e cast in primo piano. Un cast di artisti amatissimi dal pubblico, perché per il ritorno del programma è stato scelto un parterre ricco di protagonisti della scena musicale italiana. Nella prima serata saliranno sul palco Noemi, Albano, Raff e Ivana Spagna. Nel secondo appuntamento spazio invece a Sal Da Vinci, Anna Tatangelo, Francesco Renga e Serena Brancale. Michelle Hunziker ha sottolineato come gli artisti abbiano accettato con entusiasmo di mettersi in gioco insieme al pubblico, interpretando i loro brani più celebri in una modalità diversa dal solito. Un aspetto che, secondo la conduttrice, rappresenta uno degli elementi più coinvolgenti del programma, e quindi non ci resta che guardarlo già da questa sera su Canale 5 in prima serata.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006002.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

Francesco Gabbani con Summer Funk. Allora, è diventato virale il video di Francesco Totti, che allo stesso tempo è tornato al centro delle discussioni sui social, ma questa volta non per meriti sportivi o per vicende legate al divorzio con Ilary Blasi. L'ex capitano della Roma si trova a Istanbul assieme alla compagna Noemi Bocchi per partecipare ad un evento sportivo, a un appuntamento con il Padel Tour, e a un certo punto, annoiato dalla situazione, decide di girare appunto Istanbul come un turista e entra in quello che è un posto meraviglioso, bellissimo, la cisterna ad Istanbul, all'interno naturalmente nei sotterranei della città di Istanbul c'è questa cisterna bellissima, e dunque lui inizia a ironizzare su una turista, cerca naturalmente di attirare l'attenzione di Noemi Bocchi, che riprende tutto col telefonino. Ecco, praticamente a un certo punto l'ex calciatore tocca la testa da dietro alla turista, ma si fa beccare, così mentre Noemi Bocchi lo riprende lui fa finta di indicare qualcosa per tentare di recuperare la situazione. Il risultato è appunto questo video esilarante che secondo me molti di noi abbiamo già visto sui social.

social e dimostra segnali di ripresa. Dopo essere stata soccorsa in casa e trasportata in ospedale in stato confusionale a Milano negli ultimi giorni, la showgirl sembra essersi rimessa e trascorre giornate all'insegna della tranquillità grazie anche alle persone che le sono state vicino, tra cui anche l'ex marito e padre di suo figlio Santiago, e stiamo parlando appunto di Stefano De Martino.

0: Muoversi in Piemonte. Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. In apertura invitiamo alla prudenza per un incidente sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, in corrispondenza dello svincolo Baveno in entrambi i sensi di marcia. Sulla A7 Milano-Genova troviamo code per lavori tra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Infine sulla A21 Torino-Piacenza troviamo rallentamenti causa lavori tra Alessandria Est e Alessandria Ovest verso Torino. Con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

0: Allora parliamo di app, in questo caso WhatsApp. Dopo le foto, i video e i messaggi vocali visualizzabili una sola volta, il team di sviluppo sta ora testando la possibilità di estendere questa opzione anche ai messaggi scritti, introducendo un nuovo livello di protezione per gli utenti. La funzione consente di inviare messaggi di testo che scompaiono automaticamente dopo la visualizzazione dal destinatario. In pratica, quando il mittente seleziona l'opzione visualizza una sola volta, il contenuto sarà visibile una volta sola, riducendo al minimo il rischio di conservazione o diffusione non autorizzata. Questo naturalmente anche per i messaggi audio, credo. Quindi sarà una funzione utilissima che non si era mai vista e che arriverà presto su WhatsApp.
1: Radio Italia 1. 1, 2.

Allora, come ben sapete, in mezzo a tante notizie di gossip e curiosità ci sono le vostre canzoni preferite, richieste con un messaggio WhatsApp al 347 049 3131, e arriva questo messaggio: buongiorno, vorrei ascoltare Un'altra estate di Diodato. Stop. Allora, salutiamo la nostra Italia Unica e ascoltiamo Diodato con Un'altra estate.

Diodato con un'altra estate, saluto la nostra Italia Unica e saluto anche Fiammetta che scrive: ciao Davide, buongiorno, come stai? Mi faresti sentire la testa gira? Grazie, un super bacione. Allora salutiamo la nostra Fiammetta in questo splendido lunedì di sole, era prevista pioggia, invece finalmente no. Il tempo ha smentito le previsioni e arriva Fredde Palma con Anita e Mischilla, la testa gira su Radio.

0: Radio Italia 1.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: suona te.
1: Allora, come già detto, la situazione meteorologica è cambiata nelle ultime ore. Ecco, la pioggia prevista per oggi si è spostata domani, martedì 9 almeno, per quanto riguarda alcune previsioni. E poi attenzione, perché dal weekend torneranno forse finalmente di nuovo le temperature che un po' ci aspettavamo, no? Visto i 35-37 gradi di due settimane fa, adesso la situazione dovrebbe poi tornare più o meno alla normalità dal prossimo weekend.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 11.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il più giovane di sempre a trionfare sulle strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. Kimi Antonelli domina il mondiale di Formula 1. La vittoria nel Gran Premio di Monte Carlo davanti a Hamilton su Ferrari e a Jarre su Red Bull è la quinta di fila per il bolognese della Mercedes, che guida la classifica piloti a più 66 su Hamilton.
3: Credo che sia stato uno dei giorni dove mi sono sentito meglio in una macchina da corsa, in assoluto. Devo dire che da venerdì a sabato la mia confidenza è cresciuta in modo esponenziale e quindi è stata un po' la riconferma anche con me stesso, perché conto fare un giro in qualifica, però sai, non sapevo come sarei andato in gara, come avrei gestito un po' il tutto, però dopo che ho fatto i primi giri ho capito che comunque la macchina ce l'avevo in mano e dopo da lì ho fatto il mio ritmo.
2: Sfuma in finale il sogno parigino di Flavio Cobolli. Dopo oltre 4 ore e 5 set perde con Sasha Zverev 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 il punteggio per il tedesco, che mette in bacheca il suo primo slam. Sale al decimo posto del ranking Cobolli, che non ha rimpianti per il Roland Garros.
4: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, cioè ero proprio, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato, però credo che questa partita vada presa con un sorriso e abbiamo dato tutto, tutti.
2: Calcio dopo l'1-0 in Lussemburgo, firmato Pio Esposito. L'Italia di Silvio Baldini vince con lo stesso punteggio e lo stesso marcatore la seconda e ultima amichevole stagionale in Grecia. L'attaccante dell'Inter va a segno nel primo tempo. Nella ripresa gli azzurri colpiscono una traversa, poi restano in 10 per il rosso a Reggiani, ma il risultato non cambia. L'Italia Under 17 è campione d'Europa, battendo ai rigori in Belgio dopo l'1-1 nei regolamentari. Gli azzurri bissano il titolo conquistato 2 anni fa. Stasera ultima uscita stagionale dell'Under 21 in amichevole con l'Albania a Fontanafredda, Pordenone. Motomondiale. Marc Marquez su Ducati domina il weekend MotoGP del Gran Premio d'Ungheria. Vittoria della sprint, pole position e vittoria della gara lunga. Sul podio anche Acosta e l'altra Ducati di Bagnaia. Cadute alla prima curva le Aprilia di Martin e del leader iridato Bezzecchi in una carambola che ha coinvolto altri 3 piloti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: pronti per la terza ora in diretta su Radio Italia 1. E questa terza ora c'è anche la carrellata delle vacanze VIP, perché i VIP sono in vacanza. Che strano, vero? Allora, da Elodie di Lettaliotta, per esempio, al lago, Belen al Polo Club, a Chiara Ferragni che vola a Maiorca, scopriamo come stanno affrontando l'inizio della bella stagione le celebrità. Allora, Francesco Totti e Ilaria Blasi, questa volta a dividerli c'è il mare. In questo primo weekend di giugno l'ex capitano della Roma è volato in Turchia con Noemi Bocchi per trascorrere alcuni giorni di relax insieme, mentre la sua ormai ex moglie Ilaria è approdata in Grecia, prima nell'isola di Chea e poi nelle Cicladi, e poi è andata ad Atene. Vediamo invece che cosa stanno facendo Giulia Salemi, Paola Turani e Chiara Ferragni, che si trovavano a Palma di Maiorca con un brand per scoprire la nuova collezione di bikini di questa stagione. Ecco, quindi è una vacanza lavoro. Le influencer, tra un evento e un altro, si sono comunque godute il mare cristallino e il caldo della Spagna. Allora, niente mare per Diletta Leotta, che invece preferisce il lago nella sua villa sul lago di Garda. La conduttrice ha accolto le sue amiche del cuore Elodie e Francesca per trascorrere alcuni giorni di totale relax, mentre Belen si distrae con la famiglia, con la sorella Cecilia in prima linea per lei dopo i momenti più difficili, e sceglie naturalmente un posto dove rilassarsi al sole. Insomma, devo dire che le vacanze VIP sono iniziate alla grande.
1: Radio Italia 1.

Allora, la più grande lezione collettiva di danza si è svolta ieri mattina a Torino. I migliaia sono accorsi in Piazza San Carlo, il salotto della capitale subalpina, per partecipare o per seguire da semplici spettatori Ballo in Bianco, evento ideato e condotto da Roberto Bolle, circa 2000 fra danzatrici e danzatori di età compresa fra i 10 e i 30 anni, provenienti da scuole di tutta Italia, tutti rigorosamente in total white come da dress code, e hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato dalla prima ballerina della Scala, Nicoletta Manni, dando vita a una coreografia corale che ha conquistato il pubblico assiepato sotto i portici.

0: sempre sì.
1: Salda Vinci, per sempre sì. Allora, in questi giorni, no, sapete, sono poi uscite fuori polemiche su alcuni insulti attraverso i social, ed Emma Marrone, che adesso ha scelto ancora una volta la strada dell'autenticità, dopo essere finita al centro di commenti poco gentili sul suo aspetto fisico, la cantante salentina è tornata sui social con un breve e significativo video. Davanti alla telecamera ha mostrato con naturalezza il proprio corpo, soffermandosi sugli addominali, spiegando che quelli frontali non ci sono più come una volta a causa delle operazioni affrontate negli anni. Un racconto senza filtri che ha trasformato una polemica social in un messaggio molto più ampio. Nella storia pubblicata su Instagram, Emma Marrone ha indicato con orgoglio gli addominali laterali e scherza sul fatto che quelli centrali siano cambiati dopo gli interventi subiti. Dietro quelle parole c'è però anche una storia che i suoi fan conoscono molto bene: la lunga battaglia contro il tumore alle ovaie scoperto nel 2009.

Allora, oggi è l'8 giugno ed è la giornata mondiale degli oceani, che si celebra ogni anno per ricordare che il mare è il cuore blu del pianeta e che la salute, ecco, è legata in maniera indissolubile alla nostra. Istituita per promuovere consapevolezza e azioni concrete, questa giornata richiama governi, imprese e cittadini alla responsabilità di preservare risorse che non sono infinite. Gli oceani producono gran parte dell'ossigeno che respiriamo, regolano il clima, sostengono biodiversità e filiere alimentari, offrendo al tempo stesso benefici diretti sul benessere fisico e mentale. Quindi ricordiamolo, oggi è la giornata mondiale degli oceani.

0: Allora, nei prossimi giorni, visto che abbiamo parlato questa mattina di WhatsApp con i messaggi scritti, dovrebbe arrivare questa funzione che permetterà a chi li inoltra di farli visualizzare solo una volta. Adesso la piattaforma WhatsApp, una tra le piattaforme di messaggistica più utilizzate al mondo, ecco, ha deciso di introdurre, un po' come ha fatto Telegram, non più solo il numero di telefono ma anche il nome utente. Quindi praticamente chi vorrà utilizzare al posto del numero di telefono un nome utente potrà farlo, e dunque non sarà più necessario dare per forza il proprio numero di telefono per poter ricevere o mandare messaggi WhatsApp.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.
4: E ciao,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'era

0: Saif con Tu mi piaci tanto chiude lo spazio del mattino dedicato alle tante notizie di gossip e non solo, anche le curiosità. Ci risentiremo domani come sempre dalle 9 a quasi mezzogiorno. Vi abbraccio.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Si complica la spirale di aggressioni tra Israele e Iran, che rischia di aprire un altro fronte ingestibile per l'accesso al Mar Rosso. Teheran e altre città iraniane sono sotto i missili di Israele. Forte esplosione nel centro di Teheran poco fa, vicinissima al complesso in cui si trova il Ministero degli Esteri, che ospita il consueto briefing settimanale per la stampa. L'IDF stamani rivendica di aver colpito strutture militari e impianti petrolchimici. E nell'escalation seguita a un bombardamento israeliano su Beirut, Teheran ha inviato nelle ultime ore diverse ondate di missili, tutti intercettati, ma i Pasdaran annunciano il successo dell'attacco al centro industriale di Haifa in risposta all'analoga aggressione israeliana. È giallo a Livorno, dove nella notte un 31enne è morto in ospedale dopo essere stato trovato in un parcheggio con ferite d'arma da fuoco alla testa. L'uomo sarebbe di origine turca. Il ritrovamento intorno a mezzanotte era a terra sanguinante in un parcheggio vicino a un centro sociale per anziani nella frazione collinare di Castellaccio. Non si hanno per ora altri particolari. Il rispetto della persona umana nella sua interezza, nelle decisioni politiche e negli sviluppi tecnologici, al centro dello storico intervento di Leone XIV al Parlamento spagnolo a Madrid, prima volta per un pontefice. La grandezza morale di una società è nella sua capacità di difendere il bene comune e i più fragili, ha sottolineato il Papa, che in precedenza ha incontrato il Premier Sanchez. Calcio, festa grande ad Ascoli per la promozione in Serie B. Dopo l'1-1 dell'andata, nel ritorno della finale playoff di C, la squadra di Tomei travolge 3-0 il Brescia con le reti di Rizzo Pinna, Silipo e Milanese. I marchigiani tornano così tra i cadetti dopo 2 anni, ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Roberta Mucchi. Buongiorno, buongiorno amici di Radio Italia 1, benvenuti nell'ora con la Mucchi, l'ora che ci vede tutti i giorni insieme da lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 in compagnia delle notizie curiose dall'Italia e dal mondo, come nella giornata di oggi, le mie amate rubriche. Domani tornerà Contemporaneo Food e poi ovviamente insomma le interviste. Allora parleremo di un evento mercoledì, se non sbaglio ci sarà un'intervista interessante per un bel evento su Bra. Allora si va avanti con la musica di Radio Italia 1 e arriva Mietta con Mille Bugie. La tua

0: Vignetta, mille bugie. Allora, una storia veramente che scalda il cuore su TGcom 24. Allora, dalla Sicilia a Rimini prende le ferie per assistere un suo alunno in ospedale. Ovviamente mi ha subito colpito la notizia e volevo approfondire con voi l'articolo e questa storia. Allora, ha motivato il suo gesto spiegando che per lei i suoi alunni sono davvero come figli, ce ne fossero, ed è proprio mossa da questo sentimento che nei giorni scorsi un'insegnante di sostegno siciliana, Samantha Anna La Cagnina, ha preso delle ferie e ha raggiunto proprio a Rimini uno dei suoi alunni ricoverato per un intervento chirurgico per non lasciarlo solo durante la degenza. Un gesto fatto con amore, ha spiegato l'insegnante, che ha contribuito di tasca propria alle spese di viaggio e soggiorno. Inizialmente la mamma pensava stessi scherzando, ha raccontato la docente all'edizione locale del Resto del Carlino. Ho voluto dare sostegno a un bambino solare con una grande forza di volontà e una madre coraggiosa. Per me è stato tutto naturale e lo rifarei mille volte. I miei allievi sono davvero come figli. Questo gesto ha raggiunto anche le istituzioni. La vice sindaca e assessora alla scuola, Chiara Bellini, ha inviato poi una lettera di encomio alla dirigente scolastica dell'insegnante, definendo la sua scelta un esempio concreto di passione professionale, autentico affiancamento umano, che supera ciò che è richiesto dal ruolo e restituisce alla scuola la sua dimensione più alta. E chiaramente hanno tutti commentato in modo benevolo: ci vorrebbe più gente come lei a questo mondo, tutto questo ci fa onore, bellissimo gesto, che qualcuno non ha capito perché renderlo pubblico, perché ormai si sente talmente parlare male della scuola e dei docenti, e questo mi crea molto rammarico, perché non bisogna, e questo può sembrare un luogo comune, ma invece è davvero così, fare di tutto nerva un fascio, come si suol dire, e ci sono dei docenti invece che ancora operano con grande competenza e con enorme amore nei confronti della scuola come istituzione, ma anche degli alunni, degli allievi, avendo rispetto di loro come persone. E insomma, si spera che il mondo sia più a favore di tutto questo rispetto ovviamente a tanta violenza e tanta incompetenza che si vede anche per contro. Quindi mi piaceva raccontarvi questa bella storia e speriamo sia di esempio, ecco, a tante persone che ci ascoltano. Adesso arriva Lizzo con Don't Make Me Love You.
1: Radio Italia 1.

0: Buon Vento e questo nuovo singolo. Allora, Buon Vento non in questa situazione. Allora, c'è questa pagina molto così simpatica che io seguo, ve ne parlo sempre, che si chiama Noi Siamo Fresh su Instagram. Allora, mi ha attirato per forza questa, dovevo condividerla con voi. Ha speso 650.000 euro in gioielli, 650.000 euro ragazzi, è tanto, in India. E un perito, quando poi è tornato qui, gliele ha valutati a 3 euro. Attenzione, attenzione. Sherin Ortez, cittadina americana, io dico tornata qui, ma è tornata al suo paese, cittadina americana, aveva acquistato gioielli da un negozio del celebre Jewelry Bazaar di Jaipur. Quindi si vede che in Rajasthan, si vede che è un posto famoso per i gioielli artigianali, mi immagino, no? Famosi in alcuni punti dell'India. Allora, al momento dell'acquisto aveva ricevuto persino un certificato di autenticità che attestava la purezza dell'oro. Allora, un po' vai per il nome del negozio, chiaramente, del venditore, del posto, e poi chiaramente ti danno il certificato di autenticità che attesta anche la purezza dell'oro. Tutto sembrava in regola fino alla mostra. Quando ha esposto i gioielli a un'esibizione negli Stati Uniti, gli esperti le hanno comunicato che erano falsi. I test successivi hanno confermato tutto: i diamanti erano in realtà pietre di luna e l'oro dichiarato a 14 carati ne conteneva appena 2. Immaginate voi, valore reale dell'intera collezione, circa 3 dollari dell'intera, non a pezzo. Cherish è tornata in India per affrontare il gioielliere Gaurav Soni, che ha negato ogni accusa. Lei ha sporto denuncia alla polizia di Jaipur e ha contattato l'ambasciata americana, che ha fatto pressione per avviare le indagini. Allora, i due indagati, Gaurav e suo padre Rajendra o Rajendra Soni, sono attualmente latitanti in morale. Anche con certificato in mano, fidarsi ciecamente può costare veramente tutto. Chissà com'è finita questa storia, chissà come è finita. A voi è mai capitato di essere stati fregati, o comunque magari anche solo a un vostro familiare? Purtroppo è capitato tante volte, magari l'acquisto, vi ricordate quelle televendite? Non sempre, ma in alcuni casi ho avuto dei familiari che hanno acquistato dei gioielli tramite televendite, poi a casa era arrivata della roba di plastica, non c'era bisogno di nessun orafo che valutasse, ma di nessun esperto, si vedeva proprio che erano delle plasticate. Quindi che quanti di noi hanno preso delle fregature, ma in questo caso la fregatura è costata molto cara, 650.000 euro, che non sono pochi.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Dimmi, dimmi quello che vuoi, anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi hai tolto tutto l'amore che ho. Ora non sento più niente, però non sono bravo a mentirti. Ho una fottuta paura di ferirti.

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura, ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa, stessi ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere.
1: Mr. Rain, effetto Michelangelo, e ce lo siamo ascoltato qui su Radio Italia 1. E allora vi porto una notizia dal Corriere: il miliardario francese che non vuole, questa è la sua storia, non vuole lasciare nulla ai 5 figli. Cambiate la legge, darò tutto in beneficenza. Allora, vado ovviamente più nel profondo della notizia, nel cuore della notizia. Se la ricchezza sia un merito o una colpa è un dibattito antico, ma se debba essere obbligatoriamente un'eredità e la questione legale che oggi scuote la Francia dei grandi patrimoni. Pierre-Édouard Sterling, 52 anni, miliardario, non miglio, ma miliard, francese, fondatore del colosso dei cofanetti e regalo Smart Box, hai capito? Ha scelto un'audizione pubblica al Senato di Parigi per lanciare una provocazione che scardina secoli di tradizione giuridica. Ha chiesto formalmente ma è una storia ovviamente vera più che accertata, ha chiesto formalmente ai parlamentari di modificare la legge per poter diseredare i suoi 5 figli. Allora, con un patrimonio stimato da Bloomberg in circa 1,4 miliardi di euro accumulato attraverso la cassaforte di famiglia Otium Capital, Sterin ha le idee chiare. Vorrei donare l'intero mio patrimonio a cause filantropiche, ha spiegato ai senatori in collegamento video dal Belgio, dove risiede come esiliato fiscale. Allora, poi se volete ovviamente approfondire l'articolo, allora c'era già dibattito che aveva così fatto parlare e mi ricordo proprio Luca Barbareschi, che non aveva nessun tipo di intenzione. Ora non parliamo di questo patrimonio, ma sicuramente di un ingente patrimonio, magari milionario se non miliardario, comunque che non era d'accordo assolutamente a lasciare ai figli. Avevo seguito la vicenda, l'avevo anche sentito in TV, ospite insomma di varie trasmissioni, e lui diceva che non gli sembrava giusto lasciare tutta l'eredità ai suoi figli, che avrebbero trovato ovviamente tutte le strade spianate sia dal punto di vista economico, lavorativo, per qualsiasi cosa, e non avrebbero mai potuto imparare cosa vuol dire sacrificio e cosa vuol dire arrivare a ottenere qualcosa però solamente dopo che ci si è impegnati, si è studiato, insomma ce lo si è guadagnato. Ecco, questo è importante, forse è proprio il principio di quest'uomo, che prima di essere un miliardario è un papà e ha paura, credo tema, per il futuro dei suoi figli, che hanno sicuramente vissuto nell'agio e non hanno mai capito cosa vuol dire sacrificarsi o ottenere qualcosa attraverso un percorso. Quindi lo posso capire assolutamente da genitore e da figlio un po' meno chiaramente, però magari si poteva trovare una via di mezzo, sbloccare i beni solo a determinate condizioni, non lo so, però questa è la sua decisione, ve ne ho parlato, sicuramente farà ancora parlare, seguiremo anche gli sviluppi eventualmente.
2: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!
1: Gianni Morandi con Monghidoro chiude lo spazio dell'ora con la Mucchio. Vi ringrazio per essere stati come vi auguro buon pranzo, vi do appuntamento ovviamente a domani, ricordandovi l'appuntamento con Cristina Saglietti, Contemporaneo Food, tante ricette super sfiziose, veloci e soprattutto così innovative, creative come solo Cristina sa fare, e vi auguro chiaramente un buon proseguimento qui su Radio Italia 1 e ci sentiamo domani dalla Mucchio, è tutto, ciao.
2: Radio Italia 1.
3: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 13.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il Medio Oriente conosce una nuova drammatica escalation. Prima un bombardamento israeliano su Beirut, poi la ripresa del fuoco incrociato tra Israele e Iran. Trump chiede di fermarsi mentre intervengono anche gli Houthi dello Yemen, prospettando la chiusura anche del Mar Rosso. Daniela Ubaldi.
3: Pronti a giorni di combattimenti e ripresa della guerra, dice l'IDF. I nostri missili distruttivi controllano i cieli, dichiarano i Pasdaran. Sono i toni del conflitto tra Israele e Iran nell'escalation senza esclusione di colpi innescata dal bombardamento israeliano di Beirut. A ondate, da ieri 30 missili sono stati lanciati su obiettivi di Israele, rivendicano i Pasdaran, che secondo indiscrezioni non sarebbero più in comunicazione nemmeno con la guida suprema Khamenei. Gli iraniani rivendicano di aver colpito tra l'altro l'area industriale di Haifa, due razzi lanciati anche dagli Houthi, che dichiarano il Mar Rosso interdetto al passaggio delle navi israeliane. Dalla notte intanto caccia dell'aeronautica israeliana vanno martellando infrastrutture iraniane, colpiti 9 sistemi di difesa e un complesso petrolchimico, ma si sono udite esplosioni in diverse città e una significativa ha squassato il centro di Teheran. Israele parla di pieno coordinamento con il comando centrale degli Stati Uniti, ma intanto si fa sentire Trump, che invano aveva tentato di frenare Netanyahu per non vanificare il possibile accordo. Israele e Iran smettano immediatamente di sparare, scrive perentorio su Truth.
2: La guerra russo-ucraina, un nuovo incidente lambisce un paese della NATO, l'esercito lettone fa sapere che un aereo dell'alleanza stamani ha abbattuto un drone che sorvolava il proprio territorio. Intanto la Russia denuncia che droni ucraini hanno colpito un treno che collega Mosca a Simferopoli in Crimea, causando un morto e un ferito, e Kiev riferisce di una donna uccisa in un raid russo sulla regione di Sumy. Per sedersi a un tavolo di trattative i russi dovrebbero anzitutto fermarsi con un cessate il fuoco, le parole intanto dell'alta rappresentante europea Callas al Consiglio informale difesa a Cipro, all'indomani dell'incontro a Londra tra il premier Starmer, il cancelliere tedesco Merz, il presidente francese Macron e l'ucraino Zelensky. I tre leader europei hanno espresso sostegno a negoziati diretti sulla base dell'attuale linea del fronte. Tennis, infine, i tornei di Hertogenbosch e Stoccarda aprono la stagione sull'erba, che prende il testimone da quella sulla terra rossa, chiusa dal successo di Zverev al Roland Garros. Sentiamo Gerardo De Vivo.
4: Ha sognato per 2 settimane e noi con lui sulla terra rossa parigina. Flavio Cobolli si è arreso solo al 5° set della finale con Zverev. Mi manca ancora qualcosa a questi livelli, ammette.
5: Non sono abituato ancora a questo tipo di pressione, sentivo di essere vicino, no? Quindi nei momenti importanti magari ho avuto un po' fretta e quello mi ha penalizzato.
4: Ma nessun rimpianto per il romano.
5: Credo che questa partita vada presa con un sorriso. Abbiamo dato tutto, tutti. Abbiamo giocato una finale slam e questo non ce lo toglie nessuno.
4: Dal sogno Roland Garros all'obiettivo Finals di Torino.
5: Per quello dall'inizio dell'anno stiamo lavorando per andarci. So che è molto difficile perché alla fine vanno solo in 8, però con il livello che ho espresso queste settimane, con tanto tanto lavoro, sono sicuro che riuscirò ad andarci.
4: Intanto da oggi è nella top 10 del ranking al numero 10.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Radio Italia 1.
1: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Federico, eccomi in diretta nuovamente insieme. Buon inizio di questa nuova settimana e buon inizio anche della prima puntata di questa settimana con il gossip è servito. D'altra parte, il primo appuntamento quest'oggi, lunedì 8 di giugno, alle 13:09 minuti, pronti via. Si riparte con tutti gli aggiornamenti, come sempre le notizie, le indiscrezioni, il retroscena, perché no, dal mondo dello spettacolo a livello nazionale e internazionale. Tante cose da raccontare anche quest'oggi, complice anche il weekend. Insomma, non ci siamo sentiti naturalmente né sabato e né domenica. Recupereremo già a partire da quest'oggi per tenervi sempre sul pezzo, come si dice. 347-049-3131 per messaggiare con noi attraverso WhatsApp, commentare tutto quello che vi raccontiamo anche in diretta. Potete farlo con un semplice messaggio di testo oppure anche un audio. E tanta musica anche in arrivo. Ripartiamo da Sofia Ellis Baxter, Freedom of the Night.
2: Radio Italia 1.

0: Il nuovo singolo di Francesca Michelin si chiama Strega Comanda. Le 13:16 in questo istante su Radio Italia 1. Parliamo subito di questa vicenda curiosa, perché nelle ultime ore il web si era riempito di messaggi, di auguri, di congratulazioni per un presunto matrimonio tra chi? Tra Alessandro Matri e Federica Nargi. È una notizia che aveva rapidamente fatto il giro dei social e alimentato l'idea che una delle coppie più amate dello spettacolo italiano avesse finalmente pronunciato il fatidico chiedo scusa, il fatidico sì in gran segreto. Ora, a spegnere definitivamente queste indiscrezioni è stato lo stesso ex calciatore che ha deciso di intervenire con una certa ironia attraverso un video che ha pubblicato sui social. L'occasione è nata durante un pranzo al ristorante dove lui e la compagna hanno ricevuto un omaggio floreale pensato proprio per celebrare queste presunte nozze. Matri ha mostrato le orchidee ricevute e tramite una storia Instagram ha chiarito l'equivoco. I nostri amici della Conchetta il giorno dopo il nostro matrimonio ci hanno fatto trovare delle bellissime orchidee, ma il problema è uno: non ci siamo sposati, il matrimonio non c'è stato. E accanto a lui Federica Nargi ha colto la situazione con la stessa leggerezza, mentre il compagno ha aggiunto: però magari chi lo sa, intanto ringraziamo per il pensiero, grazie, ma il matrimonio non sa da fare, con una famosa citazione letteraria che però lascia presagire brutti tempi, insomma. Vabbè, ma è fatto tutto con ironia, Alessandro Matri e Federica Nargi sono legati da ben 17 anni e rappresentano sicuramente una delle relazioni più solide che unisce il mondo dello sport e spettacolo. Insieme hanno costruito una famiglia, sono genitori di due figlie, Sofia nata nel 2016 e Beatrice nata nel 2019. Nonostante il lungo percorso condiviso, i due hanno sempre vissuto il loro rapporto lontano dalle pressioni legate al matrimonio.
1: Radio Italia 1.

Flashback con Salmo su Radio Italia 1. Ancora guai per Belen Rodriguez. La nota showgirl argentina, stando a quanto riporta il giornalista Gabriele Parpiglia nella sua ultima newsletter pubblicata proprio fresca quest'oggi, 8 giugno, adesso andrà a processo. Per comprendere correttamente i dettagli di questa indiscrezione, che sembrerebbe pesantissima, bisogna fare però un passo indietro e tornare a quei giorni così complessi che hanno visto Belen protagonista. Siamo a fine maggio a Milano, giorni difficili e caotici per Belen. Si parla, tra le altre cose, di due presunti incidenti con lei alla guida. Da lì le prime voci: Belen rischia la denuncia per omissione di soccorso, non si sarebbe fermata dunque a soccorrere i feriti. Poco dopo si parla ancora di lei, le grida dall'appartamento, l'intervento del 112, poi via in ospedale. Tutti i giornali ne scrivono, anche le persone dello spettacolo vogliono esporsi, lo fanno mostrando vicinanza a Belen come persona che sta affrontando sicuramente un momento fragile. Scatta l'empatia, la comprensione, quasi nessuno parla degli incidenti quanto della crisi che avrebbe avuto in casa sua. Adesso però ci sono nuovi aggiornamenti che riguardano una vicenda che, al netto delle sue fragilità, ha un risvolto legale pesantissimo. A scrivere nero su bianco quello che starebbe accadendo è, come detto, Gabriele Parpiglia. Nella sua ultima newsletter si legge letteralmente così: l'omissione di soccorso e i conseguenti danni fisici riportati hanno fatto scattare le denunce da parte delle vittime del momento no di Belen Rodriguez alla guida. Denunce che però, attenzione, sarebbero scattate in egual misura ad ufficio per omissione di soccorso e lesioni, grazie alle forze dell'ordine che hanno ricostruito il quadro inerente al percorso fatto su strada, interrogato, che è stato travolto dall'auto della Rodriguez. Infine Parpiglia scrive anche le parole più pesanti: dunque Belen andrà a processo, a rischio non solo la patente ma anche fedina penale e cittadinanza italiana. Al momento la diretta interessata non ha smentito né confermato queste indiscrezioni. Belen sta attraversando una fase particolarmente complessa e si resta in attesa di notizie più precise. Accanto all'augurio che la giustizia faccia il suo corso, c'è la speranza che Belen possa presto ritrovare comunque il proprio equilibrio emotivo, personale e psicologico.

0: All My Life con Robbie Williams su Radio Italia 1. Dicevamo di Pelé, nel momento di crisi che recentemente ha attraversato sembrerebbe insomma lasciare spazio a un po' più di serenità. Le foto che sono state postate nei giorni scorsi dalla stessa showgirl insieme alle indiscrezioni circolate sui magazine hanno restituito un quadro di una lenta ma sicura ripresa, incoraggiata molto senza ombra di dubbio dalle persone a lei più vicine, che dopo i delicati momenti di fine maggio non l'hanno mai lasciata sola. La situazione viene confermata proprio in queste ore anche dalla pubblicazione da parte della mamma Veronica Cozzani, che ha racchiuso in un post Instagram alcuni momenti di serenità della famiglia riunita in occasione della quinta edizione della El Porteño Golden Cup, un evento dedicato alla cultura e alla tradizione gastronomica argentina. Nelle foto e nei video si vede Belén sorridente premurosa con la nipotina Clara, figlia di Cecilia e Ignazio Moser, che in un'altra scena coccolano la bimba divertita dalla musica, e poi Luna Marie, figlia di Belén e Santiago, seduto al tavolo dietro gli zii che ballano, ancora la stessa Veronica Cozzani, poi alcune scene del pranzo all'aperto allestito in un grande parco. Insomma, un'atmosfera familiare, serena, distesa, che racconta di una certa armonia ritrovata e allontana i brutti momenti di qualche settimana fa, comunque al centro sempre delle cronache attuali, come abbiamo detto, anche per i rumors che continuano a circolare.
1: Radio Italia 1.

0: Samurai J, flamenco Paranoia su Radio Italia 1, al Gossip è servito. E sono lontani anche i tempi in cui, ad esempio, la Chiara Ferragni riempiva le pagine, no, di Cronaca Rosa, specialmente quando insieme a lei c'era l'ormai ex marito Fedez. Adesso le loro vite proseguono, ovviamente distanti. Fedez è pronto a diventare papà per la terza volta, mentre Chiara Ferragni ha ricevuto da poco un anello di fidanzamento, così si vocifera, da chi? Dal compagno José Hernández. Intanto però c'è una piccola questione da risolvere, stando a quanto riportato da Gabriele Parpiglia. Infatti ci sono alcuni dettagli legali che hanno a che fare con la serie che, così si dice, riguarderà proprio la vita di Chiara Ferragni. Fioccano le diffide da parte di chi non vuole essere citato nella sua docuserie per Netflix, così si legge nero su bianco. E per i nomi, beh, bisognerà attendere. Di chi si tratta? Beh, già da gennaio scorso si era iniziato a parlare di una serie con Chiara Ferragni protagonista. Nella fattispecie si parlava di una serie Netflix che sarebbe già in lavorazione, interamente incentrata sulla gestione del caso giudiziario e sul percorso personale affrontato da Chiara Ferragni negli ultimi 2 anni. L'obiettivo è di mostrare il dietro le quinte, in pratica, di una crisi senza precedenti, e insieme il percorso di ricostruzione che ne è seguito. L'idea, secondo fonti vicine alla produzione, non sarebbe nata dopo la sentenza, bensì in sviluppo da diversi mesi, documentando alcuni momenti chiave del processo e della vita privata dell'imprenditrice. Quest'ultima non ha mai commentato le voci, ma secondo Key Magazine sarebbe tutto molto probabile. La rivista lo scorso mese di aprile spiegava che la piattaforma avrebbe fatto pressing su Chiara Ferragni per strappare il suo sì, sì che non è ancora arrivato, ma lei sarebbe molto tentata. Insomma, la fumata bianca si avvicina e scopriremo quando.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Emma e Arcomi con Vacci Piano, per salutare e accontentare anche Sandro di Abbassanta dalla Sardegna. Ciao Sandro, buon inizio di settimana anche a te con noi su Radio Italia 1. Oh, allora parliamo anche di Francesco Totti. Sicuramente tra le caratteristiche che lo riguardano c'è anche quella di essere ironico, autoironico e divertente, dagli spot simpatici con Alex Del Piero al libro delle barzellette, no? Fino ai tanti scherzi a compagni e amici, tutti hanno sempre riso e si sono divertiti con lui. Ma ora, nell'era dei social e anche delle polemiche, qualcuno storce un po' il naso, perché a infastidire gli utenti è stato il fatto che la vittima dello scherzo fosse una donna sconosciuta. E poi inutile negarlo che a riprendere e a pubblicare tutto sia stata la compagna di Totti, Noemi Bocchi, che è sbottata a ridere. Che risata fastidiosa, ha scritto qualcuno nei commenti. Noemi porta suo malgrado il peso di essere la nuova compagna, no? Dell'ex capitano della Roma, che i fan vorrebbero vedere ancora felice accanto alla nota conduttrice Mediaset Ilaria Blasi, ma ormai col divorzio sostanzialmente chiuso, più che una speranza è una chimera. Ad ogni modo, tornando allo scherzo recente, cosa è successo? Che Totti e Noemi si trovavano a Istanbul con l'ex giocatore che partecipava al World Legends Padel Tour, il circuito che riunisce numerosi ex campioni del calcio, e così Francesco e Noemi si sono ritrovati nella meravigliosa capitale turca e hanno deciso di esplorarla da turisti, no? Recandosi anche dentro la cisterna basilica. Qui Totti ha preso di mira con totale ironia una visitatrice che passeggiava poco più avanti di lui. Nella clip pubblicata da Noemi sui social si nota Totti accostarsi alla signora, sfiorarle il capo con un dito. Nel momento in cui questa turista si gira per capire, no, che cosa sia successo, individuare magari anche il responsabile, l'ex capitano della Roma fa finta di nulla, si gira verso Noemi mostrandole una delle zone illuminate dalla struttura. Quella è una macchinetta, esclama con finto distacco, no, provando a sviare ogni colpa. La donna si gira a guardarli e poi riprende il suo percorso, mentre Noemi prosegue la registrazione ridendo a crepapelle. Pure qua dà fastidio a tutti, e sui social sono più, diciamo, le critiche negative che quelle positive a questo scherzetto documentato via social. Che ridere, lo facevo alla scuola materna, scrive qualcuno. Dove starebbe il divertimento?

0: Le Vibrazioni con il loro nuovo singolo, si chiama Ambiguità. Qui su Radio Italia 1 il gossip è servito, è arrivato il momento della nostra pausa caffè, come di consueto. Ci ritroveremo tra qualche canzone senza interruzioni per iniziare la seconda ora insieme fino alle 15. State con noi
1: Radio Italia 1. Yeah!

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Mille bugie, il nuovo singolo di Mietta su Radio Italia 1, la canzone che dà il via alla seconda ora qui al Gossip è servito. Pronti via, tante tante altre notizie da raccontarvi, anche da qui alle 15, quando poi darò il testimone a Simona Sorbara in Socializzando con la Simo dalle 15 alle 18, e poi ci sarà lo spazio anche in serata con Sergio Melito, naturalmente dalle 18 fino alle 20 e il suo Gossip Play. Ripartiamo ricordando il numero, il 347-049-3131, per tutti i vostri messaggi, per interagire, commentare tutto quanto attraverso WhatsApp, di test, formato di testo e formato audio, anche quello che preferite. Ma ripartiamo anche da Alex Warren e la sua Fever Dream.

0: Hooligan con Federica Abbate. Oh, nessun servizio fotografico per una volta, nessun annuncio in grande stile, soltanto una frase, una data e l'emozione di un momento destinato a cambiare tutto, il futuro. Rose Villain infatti ha scelto la semplicità per condividere con i suoi fan la nascita del suo primo figlio. La cantante, tra le protagoniste più amate della nuova scena pop italiana, ha affidato a Instagram il racconto di un giorno speciale. In una storia pubblicata sul suo profilo ha scritto: mai stata così felice, ieri, accompagnando le parole con un cuore nero e alcuni dettagli che hanno subito catturato l'attenzione dei follower. Il piccolo è nato il 2 di giugno, quindi la scorsa settimana, martedì scorso, a New York alle 22:48, e si chiama Francis Knight Ferrara. Il bambino è il primo figlio di Rose Villain e del marito Andrea Ferrara, conosciuto dal pubblico come 6PM, produttore musicale tra i più apprezzati della scena urban italiana. La loro storia d'amore affonda le radici naturalmente nella musica. I due si erano conosciuti in studio di registrazione e da quella sintonia professionale è nato un legame che negli anni si è trasformato in una delle coppie più solide del panorama musicale. A raccontare quel primo incontro era stata la stessa Rose Villain, che aveva detto: con Andrea ci siamo prima innamorati musicalmente, la prima volta che ci siamo visti gli ho chiesto una ritmica fatta con rumori di foglie e lui non mi ha presa per pazza. Dopo anni insieme il matrimonio ci è liberato a New York nel maggio del 2022 e ha suggellato una relazione che oggi si arricchisce di un nuovo capitolo. Tra gli aspetti che hanno subito acceso la curiosità del pubblico c'è il nome scelto per il neonato. Francis Knight Ferrara è una combinazione insolita per gli standard italiani, ma profondamente legata alla storia personale dei suoi genitori. Il primo nome Francis sembra essere un omaggio al nonno materno, Franco Luini, imprenditore noto per aver fondato il marchio Tucano. Knight invece significa cavaliere in inglese, rafforza l'identità internazionale della famiglia, da anni divisa proprio tra Italia e Stati Uniti. La nascita nella Grande Mela non rappresenta una sorpresa per chi segue la coppia. New York è infatti il luogo che più di ogni altro ha segnato il percorso umano e anche professionale di Rose Villain. Dopo aver lasciato Milano, l'artista aveva trascorso diversi anni negli Stati Uniti, tra Los Angeles e New York, città che è diventata il suo punto di riferimento artistico e personale.
1: Radio Italia 1.

Styles con American Girls su Radio Italia 1. Parliamo di Cesare Cremonini, no? Che è stato protagonista di un successo travolgente nell'esordio del suo tour al Circo Massimo di Roma. Migliaia di fan presenti per cantare con lui i brani più noti, migliaia di spettatori che si sono ritrovati ad assistere anche all'abbraccio con la fidanzata Caterina Licini, parte del suo corpo di ballo, ma proprio in quelle stesse ore, segnate dall'entusiasmo per un riscontro di pubblico tanto felice, indiscrezioni sulla vita privata di Cremonini circolano parallelamente alla cronaca, per riportare di un certo malcontento. A rivelare i dettagli è Gabriele Parpiglia, che, anticipando la presenza di Martina Maggiore, ex fidanzata di Cremonini, nel cast dell'Isola dei Famosi, riporta anche la presunta reazione furiosa, pare, del cantante, che già in un'occasione aveva manifestato tutto il suo fastidio per le dichiarazioni che lei stessa aveva riportato nel suo libro. Cremonini furioso, si legge infatti nella newsletter di Gabriele Parpiglia. Nel paragrafo dedicato alla vicenda del cantante si legge così: dinanzi alla notizia che la sua ex Martina Maggiore sbarcherà all'Isola dei Famosi come concorrente, Cesare Cremonini, secondo le nostre fonti, non ha reagito benissimo, scrive Parpiglia, che poi aggiunge anche il motivo del presunto malumore. La ragazza, diventata celebre grazie a un libro in cui racconta i 4 anni di amore tossico con il cantante, potrebbe rivelare segreti sul suo ex, che oggi ha trovato un equilibrio con la nuova fidanzata Caterina Licini, con la quale ha ballato al Circo Massimo, si legge ancora. E infine, proprio rispetto a quest'ultima, è retroscena rivelato da amici vicino alla coppia, secondo cui sulle note della Ragazza del Futuro, canzone sulla quale si sono esibiti, ci sia un messaggio in codice: i due il prossimo anno convoleranno addirittura a nozze. Ma non ci sarebbe soltanto Cremonini a essere impensierito dalla questione, perché anche Cristiano Caccamo, pure lui ex recente di Martina Maggiore, starebbe tremando all'idea della sovraesposizione mediatica della ragazza. Come Cesare Cremonini ha confidato alle persone vicine, il timore inaspettato, racconta poi Parpiglia. Intanto al momento tutto resta, diciamo, confinato nel limite delle indiscrezioni, compreso il cast dell'Isola dei Famosi, che queste ultimissime ore deve affrontare anche il drammatico imprevisto del terremoto nelle Filippine. Lì infatti per la prima volta verrà registrato il reality, per poi andare in onda tra qualche mese. Radio Italia.

Rieccoci insieme in diretta su Radio Italia 1. Dopo Gaia con Bossa Nostra, ci occupiamo anche di queste notizie che riguardano stravolgimenti, lavori in corso nella giuria di Ballando con le Stelle dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli. Perché si sa, ormai l'ufficialità della conduzione dell'Isola dei Famosi ha definitivamente spianato la strada a tutta una serie di ipotesi più o meno verosimili su chi potrà sostituirla a Ballando con le Stelle. Non faccio nessun toto giuria, si è limitata a commentare così Milly Carlucci, affrontato proprio il tema del

agosto, lasciato vacante dalla nota giudice del programma dopo 9 anni, è un argomento su cui dovremmo riflettere tutta l'estate per arrivare poi a una soluzione a settembre, visto che la giuria è il motore del programma. Intanto però le voci avanzano, e quelle riportate nelle ultime ore da Roberto Alessi raccontano di uno scenario che, mentre smentisce categoricamente certe ricostruzioni, al tempo stesso riporta delle ipotesi possibili al vaglio degli addetti ai lavori su nomi che potrebbero occupare il posto appunto di Selvaggia, uno dei quali aprirebbe scenari davvero interessanti per il nuovo corso del programma di Rai 1. Su Instagram Roberto Alessi ha smontato quanto circolato nelle scorse ore su un presunto totale cambio della giuria di Ballando con le Stelle dopo l'addio di Selvaggia Lucarelli. Stravolgimenti nel resto della giuria di Ballando, per cui Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith e Guillermo Mariotto potrebbero essere in forse. Questo è quello che si dice, ma è una bugia, fa sapere Roberto Alessi, perché sono tutti confermati. Lo confermano dal programma e anche lo stesso Zazzaroni, assicura il giornalista citando una fonte attendibile come uno appunto degli storici componenti del bancone, no, dei giudici. Quindi le ipotesi: chi sostituisce Selvaggia Lucarelli? Due, almeno adesso sul campo. Una è quella di cercare di convincere Alberto Matano a entrare in giuria, ma pare che il suo posto di giudice bordo campo sia ben coperto e strategico, dice Alessi. Altri dicono che potrebbe arrivare Barbara D'Urso, procede così insomma Roberto Alessi, facendo riferimento alla conduttrice che, dopo anni di assenza dalla TV, dopo la sua esperienza applauditissima di ex concorrente di Ballando, potrebbe sancire così il suo ufficiale ritorno da protagonista. D'altronde lei stessa aveva lasciato intendere di novità in arrivo con "Sarà un autunno meraviglioso", scritto appunto sui social, aperto ovviamente a tante possibili interpretazioni che sempre di più vanno verso la direzione di un possibile importante ruolo nei palinsesti, ovviamente, Rai.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

0: Space, la canzone di Zerb su Radio Italia 1. I toni sono stati piuttosto netti. La porta è chiusa. Amadeus è una persona a cui sono molto legato e che stimo, e ha fatto una scelta molto chiara e netta ormai 2 anni fa. La Rai ha straordinari talenti. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della TV italiana, Carlo Conti, e portato la gara canora a record storici. Così si è espresso Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, alla festa del Foglio. La scelta di Amadeus la conoscono tutti: lasciare la Rai per approdare a Warner Bros. Discovery e misurarsi con una nuova sfida professionale, un percorso che almeno sul fronte degli ascolti finora non ha prodotto i risultati sperati. Chissà com'era il clima tra i dirigenti Rai e Amadeus quando quest'ultimo ha deciso di andarsene. In ogni caso, le parole dell'amministratore delegato Rai sembrano allontanare l'ipotesi di un suo ritorno a breve. Abbiamo investito su affari tuoi e sul prossimo Sanremo, puntando su Stefano De Martino, che giudico una grande risorsa artistica per il nostro futuro. Cambio di argomento, insomma, è per quanto riguarda il direttore della Rai. Vedremo come andranno le cose, se si aprirà o meno in un futuro, non magari nell'immediata stagione TV, magari in quella successiva, uno spiraglio, una porticina per un rientro in Rai di Amadeus.
1: Radio Italia 1.

Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.

0: Love, Duran Duran su Radio Italia 1, 14:56. Ci fermiamo qui per quest'oggi con i gossip e servito. Tra poco socializzando con la Simo insieme a Simona Sorbara. E poi dalle 18 fino alle 20 Sergio Melito per Gossip Play. Grazie a tutti. Ci risentiamo domani, puntuali come sempre, a partire dalle 13. Ciao ciao.
1: Radio Italia 1.
2: Siamo ritornati lui.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 15:03.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. L'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. Ieri sera Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano ha lanciato attacchi contro l'Iran. Abbiamo distrutto i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale, ha fatto sapere il comando di Tel Aviv. I negoziati finali con l'Iran stanno procedendo, salvo che l'ignoranza o la stupidità non si frappongano al loro cammino, ha detto stamani il presidente americano Trump. Ieri il capo della Casa Bianca aveva duramente attaccato Netanyahu. Il primo ministro israeliano, ha detto Trump, non avrà altra scelta che accettare qualsiasi accordo gli Stati Uniti negozieranno con l'Iran. E nuova escalation nel conflitto russo-ucraino. Un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo sopra la Lettonia con riga che parla di guerra elettromagnetica condotta da Mosca per disturbare i sistemi di difesa occidentali. L'Alleanza Atlantica non commenta. L'incidente arriva dopo che i leader europei riuniti a Londra con Zelensky hanno definito un piano in 5 punti per concludere la guerra, tra cui il congelamento del fronte. Zelensky, ancora a Londra, ha insistito sulla necessità di pressioni coordinate sul Cremlino per arrivare a un cessate il fuoco credibile. Sul campo, Kiev intensifica gli attacchi in profondità, colpita nella notte Novorossiysk e la Crimea, dove in particolare sarebbe stato ucciso il macchinista di un treno diretto a Mosca, che ha causato il blocco dell'intera circolazione ferroviaria. E poi Mosca fa sapere di aver abbattuto in totale 300 droni lanciati da Kiev anche sulle regioni occupate. Sul fronte opposto, 6 vittime in tutta l'Ucraina a causa dei droni russi. Urne chiuse dalle 15 per i ballottaggi delle elezioni amministrative, interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluoghi di provincia, fari puntati su Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Netto il calo dell'affluenza alle urne, che finora a livello nazionale è passata dal 36% del primo turno al 28,2% del ballottaggio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con...
1: È in onda con la Simo, buon pomeriggio da Simo da Sorbara, buon lunedì 8 giugno, le 15.07, iniziamo una nuova settimana con Socializzando con la Simo, una nuova settimana anche con le dirette della Simo al pomeriggio fino alle ore 18, anche quest'oggi andremo a curiosare nelle pagine social dei nostri vipponi, dei nostri artistoni, e vedremo cosa avranno combinato da ieri ad oggi nel weekend, e poi i vostri messaggi e la bella musica di Radio Italia 1, come quella che sta arrivando dai che arriva Shakira con Burna Boy, colonna sonora di questi campionati del mondo di calcio.

0: Radio Italia 1.
1: Se stanotte venissi io da te, forse capirei.

0: Giordano Angi con la sua Dammi un bacio. Allora ricordiamo il numero di WhatsApp per interagire durante le nostre dirette, che è il 347 049 3131, numero molto importante non solo per fare le vostre scelte musicali, le vostre richieste, quindi le vostre dediche, ma anche per fornirci voi link di news curiose. Quindi se siete nel web e trovate delle notizie curiose, inviatecele, noi verificheremo che non siano delle fake news e ne parleremo insieme. Potete diventare così parte della nostra redazione. Allora vi ricordo il 347 049 3131, mi raccomando, memorizzatelo sui vostri dispositivi mobili.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
3: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Italia 1.

Charlie Puff. E allora noi dobbiamo fare le congratulations, si può dire così. È diventata mamma la nostra Rose Villain per la prima volta, ma è stata così felice. L'annuncio è arrivato a sorpresa tra le storie di Instagram della cantante, che ha dato questa bella notizia a tutti i suoi followers. È nata Frances Knight, ha voluto proprio farla nascere a New York, assolutamente lei ci teneva, quindi nata a New York e felice come non si sa cosa, come la prima volta che si ha un figlio, no? Cioè penso che sia una cosa pazzesca, non sono mamma ma deve essere molto molto molto emozionante. Quindi le immagini raccontano un po' la scoperta della gravidanza, poi c'è l'abbraccio con il marito, insomma ha fatto tutta una storia fino ad arrivare al suo pancione e fino ad arrivare finalmente alla nascita. E quindi facciamo un in bocca al lupo e ovviamente le congratulations a Rose Villain per questa sua gravidanza, per questa sua prima figliola.

0: E quindi ne parliamo di questo matrimonio incredibile. Come tutte le favole, anche quella del lunghissimo matrimonio fra Dua Lipa e Calum Turner si chiude con un lieto fine. Allora, la coppia è giunta al termine di questa veramente maratona matrimoniale in Sicilia, costata 1,5 milioni di sterline, ragazzi. 3 giorni di festeggiamenti ininterrotti, iniziati con l'arrivo dei due sposi a Villa Igea, il Grand Hotel di Palermo scelto proprio per il soggiorno, e si è concluso soltanto oggi. Beh, c'erano degli ospiti incredibile, c'era Sir Elton John con suo marito, tantissimi altri vipponi, un matrimonio da favole ovviamente. E tra l'altro ieri c'è stata la seconda cerimonia simbolica di nozze in un'altra villa molto molto bella, con la serenata proprio di Elton John, con dei balli albanesi, con i fuochi d'artificio. Beh, veramente questa residenza meravigliosa di proprietà della principessa è stata trasformata in occasione in una zona un po' di quelle off limits, no? Avete presente, dove c'è tutto transennato, non puoi passare, lo puoi fare solamente se sei VIP. Ecco, è successo praticamente questo. Felicissimi, veramente un matrimonio pazzesco, il matrimonio dell'anno. Lo scambio delle promesse ha avuto poi luogo nel tardo pomeriggio, quindi parliamo di sabato, quindi venerdì, sabato e domenica, tutto dedicato a questi sposi incredibili. Noi abbiamo definito proprio il matrimonio dell'anno, ma sappiamo che ne arriveranno altri. È arrivato anche Donatella Versace, ovviamente tanti altri vipponi, quindi non ci resta che aspettare di vedere questa luna di miele. Dove andranno le luna di miele? Perché ormai il matrimonio abbiamo saputo dove l'hanno fatto, tutte le residenze e le location, ma ora li seguiamo per questa honeymoon fantastica di questa love story che finalmente si è coronato questo sogno tra Turner, Calum Turner e Dua Lipa.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 16:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Si sono chiusi alle 15 seggi per i ballottaggi delle elezioni amministrative. Interessate 12 regioni, 41 i comuni coinvolti, di cui 6 capoluogo di provincia: Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Attesa anche per il dato definitivo dell'affluenza alle urne, ieri in netto calo rispetto al primo turno, passando dal 36% al 28,2% a livello nazionale. Il Medio Oriente. Israele valuta di interrompere le operazioni militari contro l'Iran. Lo si apprende dopo la nuova telefonata intercorsa stamani tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo, l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, sostenendo di aver già inflitto una risposta dolorosa al nemico. L'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia, ha commentato il presidente iraniano Pezeshkian. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo Stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta, l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale. E nuova impennata di tensione nel conflitto russo-ucraino dopo che un caccia della NATO ha abbattuto un drone russo entrato nello spazio aereo lettone. L'episodio coincide con gli incontri di Londra, dove Zelensky e i leader europei hanno discusso un piano in 5 punti che prevede il congelamento del fronte e nuove garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Intanto sul terreno, Kiev ha colpito il porto di Novorossiysk e la Crimea, dove un drone ha centrato la locomotiva di un treno diretto a Mosca, uccidendo il macchinista. Mosca afferma di aver abbattuto centinaia di droni ucraini, mentre con nuovi raid, soprattutto su Sumy, la Russia ha provocato almeno 6 vittime. Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo che, con l'OPAS da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, che prevede azioni e contanti con un premio rilevante, è ora sul tavolo del CDA senese. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 11%, mentre Intesa San Paolo e Unipol arretrano per l'impatto dell'operazione. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Emanuela Loia in Tutte le cose terra, apre lui la seconda ora di diretta in compagnia della Simo. Vi ricordo il numero di WhatsApp, il 347-049-3131, per fare le vostre scelte musicali, le vostre dediche, per argomentare sulle nostre news. Io vado a salutare Lucia, che proprio a questo numero prezioso di WhatsApp richiede l'ultima canzone di Ultimo con la sua Romantica, e poi andremo a parlare di Roberto Bolle, della meravigliosa danza da record che ha portato proprio qui a Torino. Fra poco.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Lady Gaga, Runway, colonna sonora del Diavolo Veste Prada, che avete visto tutti, vero? Qualcuno ancora non l'ha visto, ma la vedrà molto presto. Allora, Torino ieri ha accolto veramente danzatori e danzatrici di età compresa fra i 10 e i 30 anni provenienti da tutte le scuole di tutta Italia, rigorosamente in total white. Questa lezione di danza è semplicemente stata data da Roberto Bolle, quindi la più grande lezione di danza collettiva si è svolta a Torino. In migliaia si sono presentati in piazza San Carlo, in questo salotto della capitale sabauda, per partecipare o per seguire come semplici spettatori a questo ballo in bianco, che era questo evento ideato e condotto da Roberto Bolle. Circa 2000 fra danzatrici e danzatori, ragazzi, provenienti da tutte le scuole d'Italia, in total white come dress code, hanno seguito alla sbarra le indicazioni di Bolle, che per l'occasione è stato affiancato anche dalla prima ballerina della Scala, la Nicoletta Manni, dando vita a questa coreografia corale che ha conquistato veramente tutti. Penso un evento unico in questo momento, no? Non è mai successo, almeno a Torino non abbiamo mai avuto questi numeri da record. Di piazze potevamo riempirne due, aveva detto Roberto Bolle alla vigilia dell'evento, e Ballo in Bianco è nato proprio alcuni anni fa con l'obiettivo di portare la danza fuori anche dai teatri, favorendo anche l'incontro con le scuole, gli insegnanti e gli allievi che per un modo o nell'altro non sono magari frequentatori abituali dei teatri, quindi una propria e vera celebrazione alla danza. Devo dire che Torino ha risposto molto molto bene.
1: Radio Italia 1.

0: Dito nella piaga, Businessman, ultimo singolo per lei, la stiamo vedendo in questi giorni nei vari festival estivi, nei vari palchi italiani, proprio a portare questo ultimo singolo, singolo che avete richiesto qui al 347-049-3131. Ringraziamo tutti i nostri Radio Tele Unici per il loro affetto che ci dimostrano ogni giorno proprio attraverso questo numero di WhatsApp. Allora, dalla musica alla Terra Rossa di Parigi, c'era anche Gali, ospite tra le personalità presenti a Roland Garros per assistere alla finale tra Flavio Coboli e Alexander Zverev. Ha vinto Zverev, che ha chiuso questa edizione del 2026 dello Slam parigino. Prima di accomodarsi, Gali, il nostro Gali, ha regalato al pubblico un momento virale sui social. Perché? Perché si è scambiato un saluto con una rockstar pazzesca, perché a Roland Garros c'era anche Lenny Kravitz. E c'è un video virale sui social, quindi cercateli se siete fans di Lenny Kravitz, quindi soprattutto le donne, e di Gali, soprattutto le donne, vabbè, cercatelo perché c'è questo video virale. Noi ogni giorno andiamo a vedere qual è il video virale del giorno, e direi che questo potrebbe essere veramente quello di oggi, di lunedì 8 giugno.
1: Radio Italia 1.

0: fresco. Marianne Tignetti con l'ombre, con la loro senza vestiti, un successo ormai consolidato in questo Festival di Sanremo 2026. Tra poco andremo a parlare anche di quello del 2027. Intanto, se siete nel traffico, cari Rally Italia 1, ci vi darà sicuramente una mano ad ascoltare la nostra viabilità, quindi lo facciamo, ascoltiamo Muoversi in Piemonte, diamo la linea alla nostra redazione, ci ascoltiamo qui tra poco con la Simo fino alle ore 18.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per un veicolo in panne è temporaneamente chiuso il traforo del Frejus in entrambe le direzioni. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine vi segnaliamo che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà dalle 19 fino alle 6 di domani mattina il traforo del Monte Bianco in entrambi i sensi di marcia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: La tua musica su Radio Italia 1.

che potremmo fare io e te. Non lo puoi neanche credere, quello che potremmo fare io e te.

0: Sì, come nelle favole, in questi giorni non si fa altro che parlare del Vasco, del nostro Blasco, del nostro rocker, per due motivazioni. Uno ovviamente per il tour bellissimo, perché sta portando comunque un tour anche con dei brani nuovi mai portati dal vivo e quindi mai portati su un palco live, e quindi tutti i fans dicono che bello, finalmente ha suonato e ha cantato queste canzoni. E poi perché nei giorni passati, vi ricordate, abbiamo visto queste gigantografie, questi LED pazzeschi con il viso di Vasco in tantissime città italiane, non capivamo perché. Oggi forse abbiamo incominciato a capire perché. Nel 2027 a Roma ci sarà il Giubileo di Vasco, sarà una festa nazionale. Il post su Instagram del Rocca, dello Zocker di Rocca, scatena i fan, annunciato evento che coinvolgerà 500.000 persone e potrebbe proprio essere nella capitale. E quindi c'è questo indizio quest'oggi, anche perché Roma, proprio appunto nevralgico centrale di tutta Italia, potrebbe raccogliere effettivamente tutti i fans. Una vera e propria festa nazionale, dice il nostro rocker sulla sua pagina official, fatta di musica, ricordi, emozioni, incontri, che accompagnerà il pubblico per diversi mesi. Tra l'altro un gran finale a giugno, quando la festa si sposterà, dove tutto prende vita davvero sotto il palco con il live di Vasco. Vedremo assolutamente se sarà proprio la città eterna e questo cuore della celebrazione dedicata a una carriera infinita che continua veramente a unire generazioni. Comunque questo evento è già ribattezzato il Giubileo di Vasco, quindi noi speriamo assolutamente che il tutto possa essere effettuato, fattibile, per poter andare ad ascoltare questo super evento nel 2027.
1: Radio Italia 1.

Prince, suonata qui nel pomeriggio musicale di Radio Italia 1 in compagnia della Simo. Io sono in vostra compagnia. Allora, voglio andare a salutare una nostra Radio Italia unica che si chiama Alessia, che dice: Simo, non vedo l'ora che sia il 14 di luglio per andare a vedere Bruno Mars a Milano. Che fortuna, Alessia, veramente. Avremmo voluto arrivasse anche qui a Torino, però i biglietti comunque sono già esauriti, credo, anche per Milano. E allora ce lo richiedi con Rischi Doll, e noi ce lo andiamo ad ascoltare. Subito dopo parleremo del festival di Sanremo, sono uscite le date, quindi ce le segniamo assolutamente. Fra poco.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.

0: ci porta dritti dritti ad ascoltare un promo che ci rende molto molto orgogliosi. Ascoltate un po'.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

Selena Gomez e Benny Blanco con il loro Sunset Boulevard ci portano quasi alla chiusura della seconda ora di Socializzando con la Simo. Nella terza ora avremo ancora tantissime news da regalarvi, ma anche voi con i vostri messaggi ci state regalando tantissimo affetto. Il 347-049-3131 quest'oggi è il classico numero da lunedì, possiamo dirlo. Lunedì ci si lamenta un po' tutti perché vorremmo che il weekend non finisse mai, in realtà poi si riprende a lavorare, però ci sono tante persone che amano anche il loro lavoro, quindi sono felicissimi di tornare nel loro posto di lavoro, qualcuno un po' meno, però noi siamo qui per portarvi un po' di gioia, un po' di allegria, un po' di bella musica, quindi sempre sintonizzati su Radio Italia 1. Quindi ci riascoltiamo per la terza ora e poi ovviamente sempre dalle 18 alle 20 arriverà il nostro, il vostro Sergio Melito fra poco.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Il giorno dopo è ancora più bello. 20 anni ad agosto, ma Kimi Antonelli è già nella storia dopo la vittoria nel Gran Premio di Monaco. Per noi, Gerardo De Vivo.
3: Oggi l'unica persona che poteva fermarmi era me stesso.
4: Apparentemente sfrontato, in realtà didascalico. Impossibile fermare Kimi Antonelli, il più giovane di sempre a trionfare tra le strade del Principato, terzo italiano dopo Riccardo Patrese e Jarno Trulli. La quinta vittoria di fila, con l'aggiunta del secondo posto al debutto stagionale, vale per il bolognese della Mercedes il più 66 su Hamilton nella classifica piloti.
3: La strada è ancora lunga, siamo solo alla gara 6 e bisognerà continuare così, se non anzi continuare ad alzare l'asticella, però sicuramente stiamo facendo col team un grandissimo lavoro, ci stiamo anche divertendo molto.
4: Adesso rotta su Barcellona.
3: Un altro weekend completamente diverso, e quindi ogni weekend sarà un'esperienza diversa. Bisognerà ritornare come abbiamo finito qua.
2: Voltiamo pagina, tennis. Oggi si apre la stagione sull'erba, che inizia bene per Bellucci. L'azzurro supera 2-1 lo spagnolo Davidovic Fokina e vola agli ottavi dell'ATP di Stoccarda. Intanto proseguono gli accertamenti per Sinner al San Raffaele di Milano. Mercoledì il numero uno al mondo riprenderà gli allenamenti e non tornerà in campo prima di Wimbledon. Lo farà ad Halle in Germania Flavio Cobolli, reduce dalla finale persa a Roland Garros contro Zverev, dopo l'ingresso nella top 10, obiettivo finals di Torino. Siamo al calcio. Florentino Perez rieletto presidente del Real Madrid. Il patron de Blancos ha vinto le elezioni contro Enrique Riquelme. Per lui sarà l'ottavo mandato alla guida del club. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. Ieri l'1-0 sulla Grecia ha chiuso il ciclo di amichevoli della nazionale di Silvio Baldini. Il CT si gode la gioia e l'entusiasmo dei suoi ragazzi, scesi in campo con un unico obiettivo.
5: L'unica ricompensa è sapere che quelli che sono a casa, il popolo, quello che è in difficoltà, chi non ha lavoro, chi è gli operai, le persone più disagiate, hanno solo una soddisfazione, la propria squadra di calcio. E quando gioca la nazionale è la squadra di tutti gli italiani. Sapere che si mettono davanti al televisore possono essere orgogliosi di vedere dei ragazzi che lottano soprattutto per loro, perché la nazionale è del popolo, è della gente.
2: MotoGP, in Ungheria Marc Marquez torna al successo con la Ducati, ma a far discutere è la carambola creata da Martin alla prima curva. Quattro i piloti a terra, tra cui il leader del mondiale Bezzecchi e di Gian Antonio. Lo sfogo del pilota romano a Sky.
6: Quando una moto di 160 kg ti viene addosso, e qui può essere in piede, una gamba, cioè nel senso, non voglio dire cose brutte, però secondo me si rischia tanto.
2: È tutto dallo sport.
0: Radio Italia 1.

0: Sweet Love, Duran Duran. Allora, anche se abbiamo ascoltato una canzone straniera, parliamo comunque di Festival di Sanremo, perché oggi sono state definite, sono state lanciate proprio da Stefano De Martino le date del prossimo Festival di Sanremo, che saranno dal 16 al 20 di febbraio 2027. Arriva l'ufficialità con un breve video sui social. La Rai e Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo, hanno annunciato le date della nuova edizione della Kermesse Canora, più amata non soltanto da noi italiani. Quindi l'Ariston riaprirà i battenti dal 16 al 20 febbraio 2027, insieme al direttore dell'intrattenimento Prime Time De Martino, che sarà anche direttore artistico. Stanno già lavorando alla fase di predisposizione di questa macchina organizzativa del festival. Quindi secondo quanto apprendiamo dalla press, le cover, la serata delle cover, dovrebbero essere anticipate alla terza serata e non più alla quarta, con la novità che della seconda serata Eurovision, che si dovrebbe svolgere alla quarta e penultima serata e che decreterà il partecipante per l'Italia alla kermesse continentale. Beh ragazzi, un po' di cambiamenti ci sta, comunque l'importante è segnarsi queste date. Dal 16 al 20 febbraio 2027 Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo.
1: Radio Italia 1.

0: Coffee and the Giants, Vince Champagne, parliamo di Jovanotti, chiama il vescovo sul palco, benedica il popolo, ne abbiamo bisogno. Questa è bellissima, ragazzi, eh? Ancora prima di cantare, il nostro Jovanotti, Lorenzo Cherubini, ha conquistato il pubblico di un borgo alle porte di Arezzo con uno dei suoi interventi spontanei e imprevedibili, come solo il nostro Giova sa fare. Notando tra il pubblico il vescovo di Arezzo, Monsignor Andrea Migliavacca, ha improvvisato un siparietto che ha subito conquistato la platea. C'è anche il vescovo, vescovo, venga qua, benedica il popolo, ha detto il nostro Giova. È religioso, è salito sul palco e l'ha fatto, quindi un momento molto molto carino, molto molto emozionante, e tutto sui social, quindi potete andare ovviamente a verificarlo, ed è proprio lui, c'è Jovanotti con il vescovo di Arezzo, e che dà questa benedizione a tutto il pubblico. Succede anche questo quando passa il Giova.
1: Radio Italia 1.

0: Roseville and Bollicine. Abbiamo iniziato proprio così quest'oggi, dicendo proprio che è nata la sua piccolina. Siamo molto molto felici e contenti, le abbiamo fatto anche le congratulation. Voglio salutare una nostra Radio Italia Unica che ci dice: Simo, ti mando il link di questa notizia, guarda se ti può interessare. E hai ragione, non conosciamo il tuo nome, però aprendo questo link si apre proprio questa notizia su Brad Pitt, spettatore anche lui a Roland Garros, in tribuna con la sua fidanzata In Del Ramon. L'attore assiste alla finale femminile e siamo molto molto felici di questa notizia, perché ovviamente hanno scattato una foto molto molto bella sua con la sua fidanzata, quindi è lì che assiste con la compagna alla finale del singolare femminile, che questa ovviamente è una notizia di sabato, quindi anche in questo Roland Garros tantissimi pipponi veramente. Tra l'altro loro, una delle prime apparizioni, ce la ricordiamo, fu proprio in Italia alla Mostra di Venezia, è vero? Ce la ricordiamo, bellissime. Allora noi non cioè li vogliamo poi di nuovo a settembre al Festival di Venezia, li vogliamo assolutamente. Intanto loro si godono questo bellissimo Roland Garros, e poi che cosa succederà? Beh, speriamo anche magari in un matrimonio, chi lo sa.
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulx e Bardonecchia in direzione del traforo. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
2: Radio Italia 1.

0: giovanissimo attore turco Can Jaman verso un nuovo traguardo, riceverà un prestigioso premio al Taormina Film Festival. La premiazione si svolgerà l'11 giugno e rappresenterà proprio un momento importante per la carriera dell'attore, che è sempre più internazionale, quindi la sua carriera continua ad arricchirsi anche di nuovi traguardi. È diventato uno dei volti più popolari della televisione europea, molto amato dagli italiani. Sarà appunto ospite del festival del Taormina Film Festival, riceverà un importante riconoscimento destinato alle personalità che si sono distinte nel panorama audiovisivo internazionale, quindi dalle sue serie turche di successo, che è iniziato tutto così, ha conquistato milioni di spettatori non solo in patria ma anche in Italia e in numerosi paesi europei, e quindi ovviamente ha ampliato il proprio raggio di azione e c'è una popolarità internazionale adesso incredibile nei suoi confronti, e noi siamo molto molto molto contenti che tu possa ricevere questo premio.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Gabbani con la sua Summer Funk. A proposito di Summer, stavamo un po' curiosando sui social di Ilary Blasi, che in questo momento è in Grecia, che prima delle nozze si concede una bellissima vacanza con il suo Bastian in una villa da 7 milioni. Cioè è una cosa pazzesca, una vacanza da sogno. Hanno scelto un'isola della Grecia poco conosciuta per mantenere ovviamente la privacy, un vero paradiso terrestre con spiagge di sabbia bianca che cristalline, e per l'occasione la coppia ha affittato una villa da 480 metri quadri affacciata direttamente sul mare con piscina, sfioro e numerose camere. Vediamo in questo momento in una foto bellissima mentre Ilary sta facendo yoga direttamente poi affacciata sul mare con questa vetrata che fa vedere veramente tutte le bellezze di questo paesaggio meraviglioso. Quindi a quando il matrimonio? Tra pochissimo direi, no? Quindi si godono questa vacanza in questa villa meravigliosa proprio sul mare Egeo. Quindi congratulazioni, vogliamo questo amore consolidato però con un sì da parte di tutti e due.
1: Radio Italia 1.

0: un granchio, la luna mi ha baciato.
1: Ma ci stanno e con la pesce ci cantano le cattive abitudini, invece noi ne abbiamo una buona, quella di sintonizzarsi dalle 18 alle 20 su Italia 1, perché arriva il nostro e il vostro Sergio.
2: Finalmente l'hai detto, finalmente l'hai detto, e di le cose come stanno una volta
1: buona
2: per tutte.
1: Abitudine.
2: Buonasera, buonasera.
1: Ciao Sergio, come stai?
2: Bene, bene, bene, bene.
1: Cosa mi porti? Qual
2: caldo, preparati al caldo. Inizia la settimana col botto proprio.
1: E veramente, stavamo bene 2 o 3 giorni fa,
2: sì,
1: freschettini, ci stavamo già per... invece no.
2: No, vabbè, ragazzi, vabbè, deve ancora arrivare l'estate, se
1: hai
2: ci
1: ragione.
2: Pensiamo, per cui...
1: È solo l'8 di giugno.
2: L'8 di giugno, è vero, è vero, l'8 di giugno. E io sono pronto per partire.
1: Sei
2: anche
1: pronto?
2: Questa settimana, tu hai già finito per oggi, sarà...
1: Con questa buona abitudine?
2: Assolutamente,
1: okay,
2: domani
1: perfetto.
2: 15-18 di nuovo con la Simo, 18-21, 18-20 con
1: 18,
2: il Sergio.
1: 18-20 come stasera.
2: Ok,
1: e ti rilascio
2: sì.
1: Tutti, ok?
2: Tutti, dal primo all'ultimo.
1: Ovvio, non ne saltiamo uno.
2: Grazie cara.
1: Buona diretta Sergio.
2: A domani. Ciao.
1: Buona
2: ciao,
1: sera,
2: ciao.
1: Grazie anche a te, anche a voi, tutti i nostri Radio Italia Unici. Allora ci riascoltiamo domani dalle 15 alle 18 sempre su Radio Italia 1, sempre con la Simo, socializzando con la Simo. Scappo via nel caldo con la mia frase storica, che è questa. Have a nice day baby. Ciao ciao, a domani dalla Simo.
3: Italia 1.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. 3 comuni capoluogo al centro-destra, 3 al centro-sinistra. È il risultato dei ballottaggi delle amministrative. Le urne si sono chiuse oggi alle 15. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di governo, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, circa 8 punti in meno rispetto al primo turno. Israele respinge categoricamente le minacce dell'Iran e continuerà a operare in Libano contro Hezbollah, lo ha affermato il ministro della difesa israeliano Katz, confermando che i raid sul Libano andranno avanti. Verso lo stop invece le operazioni militari contro l'Iran, la decisione di non attaccare ulteriormente Teheran sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele. Il Papa in Spagna: è preoccupante che in diverse parti del mondo e anche in Europa si presenti nuovamente il riarmo come risposta quasi inevitabile di fronte alla fragilità dello scenario internazionale. Lo ha detto stamani Leone XIV parlando al Parlamento spagnolo. Ogni decisione riguarda le persone in carne ed ossa, mai la vita umana può essere trattata come merce, serve un rinnovamento morale, è l'appello del pontefice. È salito a 32 il numero dei morti provocati dal sisma di magnitudo 7.8 Richter verificatosi al largo delle coste meridionali delle Filippine, particolarmente colpita l'isola di Mindanao. Le autorità intanto hanno ritirato l'allerta tsunami scattato immediatamente dopo la scossa. Calcio: Florentino Perez rieletto alla guida del Real Madrid, sarà l'ottavo mandato al timone dei Blancos. Saremo ancora più vincenti, commenta e annuncia, orgogliosi di riavere Mourinho con noi. Intanto la Fiorentina ufficializza Fabio Grosso come nuovo allenatore. È tutto, a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1 è in onda con
1: Sergio Melito, eccomi qui, buonasera, buona settimana, comincia una nuova settimana, felice di passare anche questa settimana insieme a voi, lunedì 8 giugno, 18 e 8 minuti, Radio Italia 1, dopo la Simona Sorbara e il Sergio Melito con voi come sempre fino alle ore 20, come state? Tutto bene, tutto a posto? È cominciato bene questo nuovo percorso della vostra quasi estate, oppure no? Un caro abbraccio agli studenti che in questi giorni, chi più, chi meno, chi giorno più, giorno meno, domani, dopodomani al massimo, termineranno la scuola. Poi invece oggi hanno già terminato la scuola i maturandi, che il 18 cominceranno gli iscritti, quindi a loro tanti in bocca al lupo. Forza ragazzi, oggi come giorno cuscinetto, poi domani sui libri e poi una quindicina di giorni e tutto passerà. Ben trovati, due ore insieme, 347-049-3131 il numero a cui mandare eventualmente i vostri messaggi. Stasera partiamo con Nicolò Filippucci e Mantra, eccola qui.
2: Radio Italia 1.

0: Mantra, mantra, Nicolò Filippucci, la prima canzone con la quale abbiamo aperto le saracinesche questa sera nelle mie due ore a disposizione. Apriamo dal grande Pino Daniele, vi dico subito, Io so pazzo, il film sulla sua vita uscirà il 15 ottobre prossimo. Anzi no, il 15 ottobre 2027 addirittura. Ma è un po' lungo ancora, mannaggia, il periodo d'attesa, che peccato, speravo uscisse un po' prima. Vabbè, c'è una data ufficiale, film dedicato alla vita e al genio di Pino Daniele, ma secondo me hanno sbagliato qui a scrivere, secondo me uscirà il 15 ottobre prossimo, dai, non ci voglio credere. Il cast sarà l'attore Massimiliano Caiazzo a interpretare il ruolo della protagonista di Pino Daniele, accanto a lui Giuseppe Brunetti che vestirà i panni dello storico percussionista Rosario Germano, Giampiero De Concilio interpreterà Claudio Poggi, tra gli altri interpreti Paolo Aguzzi, Demi Licata, Giovanni Ludeno, Monica Nappo, Maria Sole Pollio e Antonia Truppo. Per la regia ci sarà la firma di Nicola Prosatore. Che bello, non vedo l'ora di vedere questo omaggio cinematografico, come era giusto che fosse, al grande Pino Daniele. Il grande Pino Daniele, scusa, ho voluto cominciare così. Poi tra poco invece vi parlerò dell'unico ponte mobile di Torino che chiude per 3 giorni, capiremo dove, quando, come e perché e qual è questo ponte, ma intanto torniamo alla musica. Radio Italia 1 e Doja Cat con Jealous Type.
1: Radio Italia 1.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.
3: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue. Let

0: Allora, dicevamo, chiude per 3 giorni per manutenzione il ponte Carpanini a Torino, che forse non tutti sanno è l'unico ponte mobile della città. Infatti, in caso di piena della Dora Riparia, la struttura può essere sollevata di circa 1 metro grazie ad una serie di martinetti idraulici, mentre gli accessi stradali vengono protetti attraverso delle paratie verticali. Fu realizzato nel 2002 in sostituzione del ponte Principessa Clotilde, danneggiato irreparabilmente durante l'alluvione dell'ottobre 2000, ed è il ponte, il Carpanini appunto, che collega Piazza Borgodora a Corso Vercelli nel quartiere Aurora. È intitolato, ricordiamolo, a Domenico Carpanini, vice sindaco di Torino deceduto improvvisamente nel 2001 nel corso della campagna elettorale per l'elezione del nuovo sindaco della città. Per consentire lo svolgimento delle periodiche verifiche all'impianto di sollevamento, quindi l'unico ponte mobile di Torino, il ponte Carpanini, sarà chiuso al transito veicolare e pedonale da domani a giovedì nella fascia oraria compresa tra le 9.30 e le ore 17. Quindi, se siete soliti percorrerlo proprio in quegli orari, sappiate che lo troverete chiuso, anzi alzato, ok?
1: Radio Italia 1. Quando

0: stiamo per avere le notizie dedicate a traffico e viabilità, come sempre accade alle 18.30, cosa succede sulle strade e autostrade del Piemonte. Ricordo il numero WhatsApp 347-049-3131. Ben trovati, buon inizio di settimana a tutti, cari amici della sera. Sintonizzati come buona abitudine su Radio Italia 1, bravi, bene, bis. Quindi fermiamoci un istante, andiamo a scoprire che cosa succede sulle strade e poi torniamo con la musica di Alvaro Soler che ci allieterà con la sua Regalo tra poco.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Urs e Bardonecchia in direzione del traforo, e sulla tangenziale di Torino tra Casella e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e Brugher in direzione Freius. Infine si viaggia incolonnati per un incidente sulla 7 Milano-Genova, tra Vignole Borbera e Roncoscrivi in direzione Genova. Segnaliamo poi che per lavori di manutenzione questa sera chiuderà il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni dalle 19 fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5
3: Radio Italia 1.

0: Può, lei è Francesca Michelin, quando sono le 18:37 minuti su Radio Italia 1. Questa che è appena cominciata è la settimana che vedrà protagonista a Torino il concerto di Tiziano Ferro, dopodomani, mercoledì 10 giugno, la prima pop star a esibirsi all'Allianz Stadium di Torino, infatti lo stadio della Juventus, dopo aver vissuto sabato 30 maggio lo show dei Rock in Mille con l'esibizione contemporanea di mille musicisti sul prato, si prepara a inaugurare la sfilata di grandi artisti italiani che si esibiranno nel corso dell'estate. E Tiziano Ferro torna a Torino a 3 anni di distanza dal concerto dell'11 giugno 2023 allo Stadio Olimpico Grande Torino. In quell'occasione aveva cantato 30 canzoni ringraziando Torino, dove nel 2015 aveva debuttato sempre allo Stadio Olimpico nella tournée che aveva toccato i principali stadi italiani. Quindi quello di mercoledì sarà un altro concerto indimenticabile da oltre 30 canzoni. E lo stesso Tiziano dice: torneremo a cantare insieme. La promessa sta per essere mantenuta anche a Torino, dove i fan lo aspettano nello stadio bianconero. E la scaletta, non per spoilerare nulla, ma comincerà proprio con una canzone recentissima, Sono un grande, e proseguirà poi con Cuore rotto, eccetera eccetera eccetera. Non ve le voglio svelare perché ce n'è davvero per tutti i gusti, ok? Mercoledì appuntamento all'Allianz Stadium con il concerto di Tiziano Ferro.
1: Radio Italia 1.

0: Taylor Swift su Radio Italia 1, 18:46. Tra poco parleremo di un prossimo sciopero per i trasporti ferroviari e vi dirò come, quando, come e perché. Ma intanto musica italiana, andiamo indietro nel tempo di qualche anno e andiamo a riascoltare nella serata di Radio Italia 1 Paola Turci con Sai che è un attimo.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

Sono le 18:55 minuti, fra quintale con Aranciata, stiamo per chiudere la prima ora insieme su Radio Italia 1 per questo lunedì 8 giugno. Allora, dicevamo l'11 e il 12 giugno, quindi parliamo di giovedì e venerdì, è in programma un nuovo sciopero per i trasporti ferroviari per via di un'agitazione nazionale del personale delle imprese e degli appalti ferroviari interessato il gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tiper e Trenord. Lo sciopero poi si estende anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private e degli appalti. Mobilitazione, attenzione, partirà alle 3 di notte di giovedì 11 giugno e durerà 23 ore, terminando dunque alle 2 di venerdì 12 giugno. All'orizzonte possibili cancellazioni e ritardi dei treni con numerosi disagi per i viaggiatori. Ci sono delle fasce garantite per quanto riguarda i treni regionali, le fasce vanno dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Diversa la situazione per i treni a lunga percorrenza e alta velocità. In questo caso i viaggiatori dovranno controllare i siti di Trenitalia e Italo, dove è presente una lista dei treni garantiti, ok? Tutto questo per quanto riguarda l'11 e il 12 giugno. 347-049-3131, ve lo ricordo sempre per i vostri messaggi, care amiche, cari amici. E adesso andiamo ancora a parlare di musica con Lost Frequencies e Nathan. Anzi no, adesso abbiamo The Avenir con Ultranet e poi ascolteremo anche The Lost Frequencies della prossima ora. Ma adesso The Avenir e Ultranet con Starlight e poi Giro di Boa News nazionali e internazionali.

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 19:02.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Marco Mancini. Sostanziale pareggio nei ballottaggi delle amministrative. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. Marcato il calo dell'affluenza alle urne, che si è attestata al 52%, in calo di circa 8 punti rispetto al primo turno. L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai. La battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito il primo ministro israeliano Netanyahu dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Si va verso lo stop delle ostilità con l'Iran. La decisione sarebbe stata assunta dopo una nuova telefonata tra lo stesso Netanyahu e il presidente americano Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele.
0: L'economia.
2: Il risico bancario italiano accelera dopo la mossa di Intesa San Paolo, che con l'OPAS, offerta pubblica di acquisto e scambio da 30 miliardi su MPS, ha ribaltato l'iniziativa di Banco BPM e riaperto il dossier sul futuro degli equilibri del credito. L'offerta, definita amichevole dal numero uno di Intesa Messina, prevede azioni e contante con un premio rilevante ed è ora sul tavolo del CDA senese insieme alla proposta di fusione alla pari avanzata da BPM. La borsa reagisce con forti oscillazioni, il titolo MPS vola più 13%, molto bene anche Unipol, mentre cala il titolo Intesa. Piazza Affari ha chiuso guadagnando lo 0,6%, spread intorno a quota 78. Prendiamo atto delle iniziative su Banca Monte dei Paschi di Siena, di cui siamo stati informati, che riconoscono la valorizzazione della banca risollevata da una posizione prefallimentare, lo afferma in una nota il Ministero dell'Economia e delle Finanze. È un'operazione che vedo positivamente, il commento del presidente di Confindustria Orsini, e la conferma, ha aggiunto, che l'evoluzione in atto del risico bancario guarda ad operazioni che rafforzano la solidità delle banche e ne accrescono la capacità di finanziare imprese, innovazione e sviluppo, nonché preservare il risparmio degli italiani. Tensione alla Camera, le opposizioni hanno abbandonato i lavori della Commissione Lavoro dopo la mancata partecipazione del ministro Calderone, attesa per un confronto sulla norma sui contratti pirata contestata da PD 5 Stelle e AVS. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
0: Radio Italia 1.

0: Allora, le Antrix con Golden, sono le 19:09, ancora buona serata cari amici, siamo entrati nella seconda ora insieme di questo lunedì 8 giugno, è stato il weekend del matrimonio di Dua Lipa a Palermo, tra chef stellati e sapori d'autore, così le nozze di Dua Lipa hanno omaggiato la cucina siciliana, c'è da farsi venire la colina in bocca, un banchetto davvero stellato, un menù doc, dunque panelle croquet, autentici simboli dello street food palermitano, il primo piatto avrebbe celebrato la tradizione con gli anelletti alla norma, e poi a chiudere il percorso i grandi dolci dell'isola, cassate e cannoli trasformati in dessert da alta ristorazione senza perdere il legame con la cultura popolare siciliana, massimo riservo invece sulla carta dei vini. E, insomma, pare siano vini davvero particolari, una selezione di grandi bianchi dell'Etna e rossi a base di nero d'Avola, anche se non è stata resa nota alcuna lista ufficiale delle bottiglie. Alcune ricostruzioni giornalistiche fanno riferimento anche ad una valorizzazione delle produzioni vinicole dell'isola, in linea con il concept dell'intero evento che ha così trasformato la Sicilia in una vetrina internazionale del suo patrimonio culinario, grazie a Dua Lipa e consorte.
1: Radio Italia 1.

0: domenica.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: The Colors su Radio Italia 1 quando sono le 19:21. Questa era Rolling Stones. Oggi è la giornata mondiale degli oceani, lo sapevate? Si celebra ogni anno l'8 giugno per ricordare che il mare è il cuore blu del pianeta e che la sua salute è indissolubilmente legata alla nostra. Giornata istituita per promuovere consapevolezza e azioni concrete, questa giornata richiama governi, imprese e cittadini alla responsabilità di preservare risorse che, ahimè, non sono infinite, anche perché gli oceani producono gran parte dell'ossigeno che respiriamo, offrendo al tempo stesso benefici diretti sul benessere fisico e mentale. Quindi oggi tributiamo il giusto merito agli oceani, visto che sarà tempo tra poco anche di mare, cerchiamo di trattarlo bene, di preservarlo, di non dire ho visto buttare rifiuti di qua e di là, ma di essere noi i primi a non farlo naturalmente, e perché no, riprendiamo anche coloro che lo fanno, magari dicendo scusi, guarda che le è caduta una sigaretta, le è caduto un mozzicone di sigaretta oppure una busta di plastica. Andiamo, tutti noi possiamo fare qualcosa. L'acqua è il primo gesto di cura anche a tavola, tra l'altro. Un'idratazione distribuita nell'arco della giornata facilita i processi metabolici, sostiene la termoregolazione e contribuisce ad una pelle più elastica e luminosa. Quindi oceano uguale acqua, oggi giornata mondiale degli oceani e il benessere comincia proprio da questo bene indispensabile e preziosissimo che è l'acqua. Non sprechiamola!
1: Radio Italia 1.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Per un incidente segnaliamo coda a tratti sulla tangenziale di Torino, tra Trofarelle e Santena in direzione Piacenza. Per il solo traffico intenso si viaggia incolonnati sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione di Ulze e Bardonecchia in direzione del traforo. Vi ricordiamo poi che per lavori questa sera chiuderà il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. La tua

Loro sono i Blu con One Last Time, 19:38 minuti. Allora, vediamo un po', le vacanze degli italiani diventano sempre più brevi, a cambiare non sono soltanto le destinazioni, ma anche il modo di concepire il tempo libero. Secondo un'analisi, su oltre 500.000 prenotazioni, la durata media di un soggiorno si è ridotta a 2,7 giorni, un dato che conferma la crescente diffusione dei cosiddetti smart break, cioè pause concentrate nei weekend o nei ponti, che sostituiscono progressivamente le tradizionali ferie di una o due settimane, quelle che si usavano un tempo. Più che un'unica vacanza annuale, quindi molti italiani scelgono di distribuire diverse brevi esperienze durante l'arco dell'anno. E poi altro dato di fatto che emerge da questa analisi: prenotazioni sempre più tardive, cioè si aspetta veramente l'ultimo momento per capire se si avranno a disposizione giorni e soprattutto soldi per poter fare qualche giorno di vacanza. Le destinazioni intercontinentali come Giappone e Stati Uniti continuano a richiedere mesi di pianificazione e, al contrario, il turismo domestico estivo è sempre più influenzato dall'immediatezza, cioè più la meta è vicina, più la scelta diventa impulsiva. L'Italia resta la regina delle prenotazioni, quindi la maggior parte dei viaggiatori continua a preferire destinazioni nazionali. A notevole distanza seguono Francia e Spagna. Il turismo in qualche modo quindi diventa strategico, c'è la crescita di un turismo sempre più attento alla spesa, ovviamente. I viaggiatori non rinunciano alle mete desiderate, ma cercano soluzioni alternative per contenere i costi. È il caso delle cosiddette destinazioni satellite, no? Cioè località vicine ai grandi centri turistici che

0: permettono di risparmiare su alloggi e servizi mantenendo un facile accesso alle principali attrazioni in Italia. Ad esempio, cresce l'interesse per aree come Mestre come base per visitare Venezia. La stessa logica si ritrova all'estero, dove piccoli comuni nei dintorni di Parigi vengono scelti, per esempio, come punto d'appoggio per raggiungere Disneyland, soprattutto dalle famiglie.
1: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011-967-2445.
2: Radio Italia 1.
3: Non è per niente divertente

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Enrico Nigiotti, Maledetti Innamorati. Ma lo sapete che per la prima volta un grande squalo bianco, proprio quello come quello del film, lo squalo, è stato immortalato nelle acque del Mar Mediterraneo ed è accaduto in Italia, nel canale di Sicilia, quando un gruppo di volontari di un'associazione, fondazione no profit che opera per la protezione del mare, stava bonificando i fondali, rimuovendo attrezzature da pesca abbandonate. E l'incontro è stato ravvicinatissimo, è stato filmato da un subacqueo e il quale ha commentato l'emozione del momento. Le mie dita tremavano, è stato un incontro davvero speciale. Lo squalo nuotava vicino a noi, si allontanava e tornava indietro. Ha spiegato poi di non aver avuto paura perché lo squalo si trovava in una parte centrale del Mediterraneo, lontano dalle coste, e non rappresenta un pericolo per le persone. La sua presenza nel Mediterraneo rappresenta un segno di speranza, considerando che si tratta di una tra le specie più minacciate dell'area. Vabbè, complimenti a lui che ha avuto sangue freddo, ma anche se dice si trovava nella parte centrale del Mediterraneo, io lo stesso avrei avuto un pizzico di paura, giusto un pizzico, vabbè, ma ognuno fa il suo mestiere, giustamente. Bisogna avere sangue freddo se fai il subacqueo e sai che una volta o l'altra puoi incontrare anche uno squalo bianco. Andiamo avanti con la musica, ci sono Nelly e Kelly Rowland, una canzone che ci riporta indietro di qualche anno, andiamo a riascoltarla qui su Radio Italia 1, si intitola Dilemma.
2: Radio Italia 1.

0: E allora, ve la ricordavate questa di Nelly e Kelly Rowland, Dilemma? Mancano 4 minuti alle 20, ci salutiamo qui, ci auguriamo buona serata, ma sì, auguriamoci buona serata, cari Radio Italia Unici, vi aspetto domani, martedì 9 giugno, a partire come sempre dalle ore 18, da Sergio Melito un caro abbraccio, fate i bravi, ciao!
1: Radio Italia 1

0: Radio Italia 1. Ora esatta.
1: Sono le 20:01.
0: Radio Italia 1. Le notizie.
2: Buonasera da Nicola De Muro. In apertura il secondo turno delle amministrative, sostanziale pareggio nei ballottaggi delle elezioni. Arezzo, Lecco e Macerata sono appannaggio della coalizione di centrodestra, mentre il Campolargo vince a Chieti, Trani e Agrigento. 41 complessivamente i comuni coinvolti in questo secondo turno. E veniamo al Medio Oriente, tra tensione e spiragli di tregua, l'Iran annuncia lo stop agli attacchi contro Israele, che a sua volta ferma i combattimenti con Teheran, ma non con il Libano. Marco Mancini.
3: L'Iran ed Hezbollah sono più deboli che mai, la battaglia contro di loro non è ancora finita, lo ha ribadito poco fa il primo ministro israeliano Netanyahu, dopo che il governo di Tel Aviv ha confermato che i raid sul Libano andranno avanti. Stop, invece, almeno momentaneo, ai combattimenti contro l'Iran. La decisione è stata assunta dopo una nuova telefonata avvenuta nel pomeriggio tra il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente americano Trump, conversazione confermata anche dalla Casa Bianca. Abbiamo diritto all'autodifesa, ha detto Netanyahu a Trump. Dal canto suo l'Iran ha annunciato la cessazione delle operazioni contro Israele, ma il presidente iraniano Pezeshkian ammonisce: l'Iran non abbandona né i negoziati né il campo di battaglia. La situazione era precipitata ieri sera quando Teheran aveva lanciato sullo stato ebraico alcuni missili come rappresaglia agli attacchi israeliani in Libano. In risposta l'esercito israeliano aveva condotto bombardamenti sulla Repubblica Islamica, colpendo i sistemi di difesa aerea nell'Iran occidentale e centrale.
2: La tensione tra Mosca e Kiev resta altissima. Ieri le dichiarazioni congiunte dei leader di Francia, Germania e Regno Unito a sostegno della richiesta di Zelensky per un negoziato diretto con Vladimir Putin. Dichiarazioni emesse da Londra, dove si è svolto il vertice del formato cosiddetto E3. Il Cremlino ha reagito con durezza. Il portavoce Peskov ha affermato che è veramente difficile immaginare come arrivare ad accordi con il regime di Kiev in queste condizioni, citando le parole del presidente russo Putin e accusando l'Ucraina di crimini terroristici contro i bambini. Sul terreno la notte è stata segnata da nuovi attacchi incrociati con diverse vittime. Droni russi hanno colpito Kharkiv, mentre Kiev ha bersagliato la Crimea. La Marina Militare è presidio di indipendenza, sicurezza e prestigio del nostro paese, lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella incontrando al Quirinale il Capo dello Stato Maggiore della Marina Militare Giuseppe Berutti Bergotto e una rappresentanza del Corpo in occasione dell'anniversario di fondazione. Il Capo dello Stato ha elogiato il sacrificio e la dedizione con cui i marinai italiani operano ogni giorno in una fase di stravolgimento degli assetti geopolitici mondiali, compresi quelli relativi alle organizzazioni internazionali.
4: Le tensioni e i conflitti che attraversano lo scenario globale stanno ponendo alla prova la resilienza dell'Alleanza Atlantica, la soggettività politica dell'Unione Europea e più in generale la credibilità stessa delle organizzazioni internazionali a partire dalle Nazioni Unite. In un quadro di grande incertezza strategica appare essenziale la difesa del patrimonio di regole di cooperazione e di diritto costruito dalla comunità internazionale nel secondo dopoguerra.
2: Ed è tutto. Buona serata.

0: Radio Italia 1.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. E con questo è tutto, a domani e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Italia 1.

C'erano le nuvole fisse nel mio cielo, mi dimenticavo spesso anche chi ero, non avevo amici, ecco e

Dimmi, dimmi quello che vuoi anche se non puoi guarirmi. Non sappiamo perdere come due bimbi. Hai il potere di leggere dentro i miei occhi tristi. Anche se ti amo non c'è più niente che resta di me. Mi

0: lascerai, io ti lascerò. Lo sappiamo entrambi che poi finirà. Fallo per me, fallo tu per noi, fino a che il mio cuore si raffredderà. Solo tu mi davi la luna. L'idea di perderti mi fa paura. Ho un'armatura ma mi paralizza come una medusa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va. Con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: Radio Italia 1.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Italia 1.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Italia 1.

0: Possessing the Ukraine.
1: Radio Italia 1.

Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, in senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame? Prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi e forse

0: invisibili in tutti i futuri possibili.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1, chiama Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Italia 1.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità su Radio Italia 1 chiama Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Italia 1.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Italia 1.

0: Radio Italia 1.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.